0: Tranno i temi in discussione tra Donald Trump e Xi Jinping, i due leader di Cina e USA si rivedranno nelle prossime ore a Washington DC, a quasi 4 mesi dal precedente incontro avvenuto a Pechino e conclusosi con una situazione di stallo. A Bologna, agenti della Polizia di Stato hanno attuato perquisizioni e arresti su un gruppo di persone che favoriva l'immigrazione clandestina per un'operazione condotta in collaborazione con le autorità inglesi che si è realizzata con sequestri in tutta Europa anche grazie a rogatorie internazionali. Spagna, Gran Bretagna, Austria, i paesi coinvolti, si favoriva l'ingresso in Gran Bretagna. A Londra, Tom Cruise ha presentato Digger, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Alla prima mondiale hanno partecipato anche il principe William e la principessa Catherine, tra i numerosi ospiti pure David Beckham e i suoi figli Romeo e Cruz. Tra i temi al centro del film c'è il rapporto tra potere e responsabilità. L'uscita in Italia è stata fissata per giovedì 1 ottobre. È tutto.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso. Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Complicazioni per pendolari e viaggiatori diretti all'aeroporto di Milano Malpensa. La circolazione ferroviaria lungo la direttrice Gallarate-Malpensa a Milano Centrale ha registrato forti rallentamenti a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Fermo Lonate e Busto Arsizio Nord. Tale furto ha mandato in tilt i sistemi di gestione della tratta. Anche nel 2026 si può usufruire della detrazione IRPEF per chi costruisce o acquista un box o posto auto. Il 50% della spesa se il box è di pertinenza della prima casa, il 36% negli altri casi fino a un massimo di 96.000 euro in 10 quote annuali. Secondo alcune stime, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna vantano il maggior numero di box e garage. In corrispondenza dell'inizio dell'autunno astronomico, quando il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre, donando al pianeta un'equa distribuzione di ore di luce e di buio, l'alta pressione delle Azzorre sta cedendo il passo a correnti orientali decisamente più fredde. In Italia si assiste ad una diminuzione delle temperature massime tra 3 e 5 gradi centigradi. È tutto.
0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali. Info al 0423 7367.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:00.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'appello dei presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Peskov ha anche detto che il presidente russo Vladimir Putin è pronto, se necessario, ad un nuovo vertice con il suo omologo statunitense Trump, dopo quello del 2025 tenuto in Alaska. Nei primi 5 mesi del 2026 in Italia sono stati confermati 472 casi di morbillo, con un aumento consistente rispetto al 2025, quando erano stati 322, e quanto emerge dalla circolare Morbillo Analisi Epidemiologica e Raccomandazioni Operative. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, ha votato L'Estranea di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la cerimonia International Future Film Awards. Il thriller con elementi dell'horror è interpretato da Jasmine Trinca. È tutto.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Taiwan, Iran, intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e la sicurezza nazionale saranno i temi in discussione tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader di Cina e USA si rivedranno nelle prossime ore a Washington DC, a quasi 4 mesi dal precedente incontro avvenuto a Pechino e conclusosi con una situazione di stallo. A Bologna, agenti della Polizia di Stato hanno attuato perquisizioni e arresti su un gruppo di persone che favoriva l'immigrazione clandestina per un'operazione condotta in collaborazione con le autorità inglesi che si è realizzata con sequestri in tutta Europa anche grazie a rogatorie internazionali. Spagna, Gran Bretagna, Austria, i paesi coinvolti, si favoriva l'ingresso in Gran Bretagna. A Londra, Tom Cruise ha presentato Digger, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Alla prima mondiale hanno partecipato anche il principe William e la principessa Catherine. Tra i numerosi ospiti pure David Beckham e i suoi figli Romeo e Cruz. Tra i temi al centro del film c'è il rapporto tra potere e responsabilità. L'uscita in Italia è stata fissata per giovedì 1 ottobre. È tutto.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: sorriso. Giovane che mai, giovane che
1: mai. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. So

0: Sono le 6:03.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Pronto.
1: Dina. È già mattina. Buongiorno Joe.
0: Grazie ragazza, sei sempre molto carina e gentile. Lei se non lancia il suo saluto. Abbiamo anche l'uomo calendario. Oh, Venerino, o mi capiti tutti i giorni? Non è che puoi arrivare un giorno alle 6, un giorno alle 7, un giorno alle 7:15, alle 7:30. Se hai un appuntamento deve essere come la nostra regina madre. Lei ce l'ha fisso, è sempre la prima.
2: Ciao, buon giovedì a te e a tutti i ciurogini.
0: Sì.
2: Ciao, buona giornata.
0: Dipende dalla camminata, come mi sento. È troppo comodo, è così. Un appuntamento va rispettato. Ciao Venerino. Ciao a tutti, siamo qua, siamo pronti anche con l'oroscopo. Prima però c'è la Peppina, la Mazzurca con Roberto Scaglioni.

Ferro. Va bene, ci siamo, appuntamento oroscopo qui su Radio Sorriso, segno dell'Ariete, grazie al vostro intuito saprete cogliere nuove ottime opportunità professionali nel campo sentimentale. Ci saranno appuntamenti e dichiarazioni inaspettate che renderanno la giornata memorabile per tutti i gusti. Torelli! Vorrete mettere mano ad una miriade di faccende senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della luna che oggi vi girerà le spalle e limiterà il vostro campo d'azione. Gemelli, oggi dovrete controllare il nervosismo e contenere l'eccitazione per non apparire incostanti e inaffidabili. Sarete attratti dal fascino inquietante di una persona che irromperà nella vostra vita mettendo in confusione i vostri sentimenti. Voilà. E adesso il mondo. La voce è

Attenzione, Argentango su Radio Sorriso, tocca al cancro. Non sarete disposti ad assecondare il vostro partner in tutto e per tutto, anzi avrete un atteggiamento piuttosto provocatorio. In ambito lavorativo potrete valutare un'offerta davvero interessante, avrete voglia di spendere e dare spazio alle emozioni. Leoncini, Giove nel segno, vi renderà socievoli e comunicativi ai massimi livelli. Nonostante gli impegni lavorativi, saprete ritagliarvi del tempo libero per approfondire i vostri interessi sentimentali e per una bella chiacchierata con gli amici. Vergine, l'ottimismo in questo momento vi manca un po'. Le quadrature dei pianeti veloci vi spingono a riflettere sulla vostra vita e a fare bilanci non necessari che certamente vi butteranno giù l'umore. Guardate piuttosto verso il futuro. Oh, il nostro futuro immediato è con il samba, o meglio con Vanna Isaia, e suonava il samba.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

dal titolo Fiorella con Stefano Linari. Bilancini, tocca a voi, vi attende una giornata davvero speciale. Il sole entrerà nel vostro segno in sintonia con Mercurio, avrete uno stato di grazia che si farà sentire in tutti gli aspetti della vita. Approfittate per migliorare alcune situazioni e definire altre che sono in sospeso. Scorpione, tutto concorre a ribadire il vostro prestigio, ma se capita l'ipotesi di un cambiamento siate cauti, non può essere in meglio. Vi conviene dare a questo giorno un risvolto romantico. La luce più positiva sarà per voi proprio quella di Venere. Sagittario, dovete avere più fiducia in voi stessi se volete avere fortuna. Il fascino è un notevole spirito di iniziativa, doti giuste per farvi largo nel settore professionale. Non vi mancheranno di sicuro, oltre alla consueta voglia di puntare assolutamente in alto. E adesso alle 6:37 del mattino è l'augurarvi ancora il più cordiale buona giornata, buon giovedì 24 del mese di settembre. La Danielina Nespolo con Ti Sento.

patapum alle 2:30, ho fatto un patapum di quelli che non vi dicono. Devo aver rovinato anche il palchè in camera, mamma mia. Capricorno, andiamo a chiudere l'oroscopo. Capricorno, l'unione di Sole e Mercurio in opposizione nel segno della bilancia lascia presagire una giornata parecchio faticosa. Con il pensiero e con i sogni sarete già proiettati verso la serata, ma dovrete stringere i denti per portare a termine i vostri duri compiti lavorativi. Amici del Capricorno, oggi è una giornata così. Che vedevo da lì. Acquario, un po' di buonsenso moltiplicherà le vostre capacità operative, facendovi intervenire con decisione nelle situazioni dove mancherà la chiarezza. La luna nel segno vi favorirà e non vi farà mancare le occasioni per migliorare i guadagni. Pesci, fate attenzione dal punto di vista finanziario, perché l'opposizione di Giove in Leone vi esporrà al rischio di perdere denaro per motivi futili. Cercate quindi di non farvi coinvolgere in spese azzardate ed inutili, mantenendovi concentrato sulle cose assolutamente

correre contro a 7 minuti alle 7. Attenzione, attenzione! La news dell'ultimo minuto. Domani sera quanti di voi hanno prenotato il circo? Domani due sono gli spettacoli con il circo magico a Padova nella città del Santo, alle 17 alle ore 21. Ecco, sappiate che nello spettacolo serale, quello delle 21, avrete anche il qui presente Giovanni Zani. Sarò lì a fare il pagliaccio. Il buon Taylor Martini ha deciso di soddisfare una cosa che volevo fare da quando ero piccolino, insomma, esibirmi, fare un... No, niente di tutto questo, sto scherzando, volevo solo dirvi che ci sarò anch'io a rappresentare Radio Sorriso.

popcorn, ecco, quello che lo dovrete comprare. Va bene, ci saremo anche noi di Radio Sorriso, come solitamente facciamo sempre, insomma, veniamo a salutare, veniamo ad assistere allo spettacolo anche noi, quindi occasione anche per incontrarci domani al Circo Magico in Padova.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 7:04.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, sulla 1 c'è coda tra il bivio di Diramazione Fiorenzuola e il bivio dell'inizio della Complanare di Piacenza in direzione Milano per i lavori in corso. A Roma coda di 1 km fra Torre Nova e bivio di Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso. In A4 rallentamenti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Traffico intenso anche tra il bivio con la A58 e Cormano in direzione di Torino. In questo momento il tempo di percorrenza è di 38 minuti. Sulla A13 casello di Occhiobello in entrata, chiuso fino alle 6 del 18 ottobre verso Bologna per lavori. Non c'è altro, buon viaggio.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: meno una, meno due. Volete sapere che avete capito, eh? Meno due. Oh signore, 7:10 del mattino, buongiorno, buongiorno. Aspetta, adesso mi rivolgo al muro, dopo vi do una notizia. Gianni Cavarzere, buongiorno. Paolo L'Alpin che mi fa sapere, mi manda la colonnina, stavo per dire un'altra roba. La colonnina della benzina e del diesel, 2,26 possiamo dire, 2,26 servito e il self, ma dove? E la benza a 2,070, io l'ho pagata più cara stamattina alle 4 qui in zona iper, l'ho pagata più cara, ma grazie comunque. Poi andiamo di qua. Uno che non ha problemi di soldi, uno che sta bene, cosa vuoi che. Lui sta bene, è un ricco.
1: Buongiornissimo Giovanni Dani, buongiornissimo Sorrisini, amici miei.
0: Sì.
1: Dai che è giovedì, Cesarone presente.
0: Ah, mamma mia, Rico lui.
2: Buongiorno. Signor Cesare, le sì. Chiedo umilmente misericordia, perché fortuna che quando non lei manda i vocali io sono già sveglia. E ieri soprattutto, meno male che ci ha pensato Gio Valeriani, perché se no veramente mi sarebbe preso un colpo.
0: Miriam, non nominarlo.
2: Ho un po' le antenne che fumano, quindi cerchi di avere pietà per questa giovane, per favore.
0: Ma non nominarlo.
2: Buona giornata, un abbraccio.
0: Guarda che è un ricco, ma è pur sempre anziano, quasi vecchio, sai. Sente una vocina così, lui parte per la tangenziale, non solo i mestre. Roberto Icavarzere, buongiorno. Roberto, buongiorno. Oh, attenzione, vediamo un po'. L'INPS, notizia che arriva dall'INPS, in arrivo 500 euro con la carta dedicata a te. Volete sapere a chi spettano? Non è che li danno così a destra e manca a tutti. Ve

Il conto alla rovescia è iniziato, è la carta dedicata a te torna in questo 2026 con una nuova edizione che è destinata a oltre 1.100.000, aspetta che sono in grado di dirti anche il numero esatto, a 1.177.597 famiglie beneficiarie, no, che sono in difficoltà economica. E quest'anno cambia anche la prospettiva temporale, il contributo è strutturato per il biennio 2026-2027. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 di novembre 2026, mentre la seconda tranche dello stesso importo arriverà ad aprile 2027. In totale, quindi, il sostegno può raggiungere un millino per nucleo familiare nel biennio. Non serve fare la domanda, e questa è forse la notizia più importante per chi teme di perdersi, no, tra i moduli, portali e scadenze. Non bisogna presentare alcuna domanda. L'INPS individuerà i potenziali beneficiari utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati e predisporrà le liste che saranno poi gestite dai vari comuni. L'obiettivo dichiarato dall'istituto è evitare di chiedere ai cittadini dati che la pubblica amministrazione possiede già. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi. La procedura per gli enti locali partirà oggi 24 di settembre, quando sarà aperto l'applicativo dedicato alla gestione delle liste dei potenziali beneficiari. No, chi può ricevere questa prima banconota da 500 euro? Allora, vediamo, il contributo è rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. Per questa edizione sono previste specifiche priorità nella composizione del nucleo. La platea individuata dal Ministero comprende famiglie composte da almeno 3 persone con almeno un minore. Non basta però avere un ISEE basso. La carta dedicata a te è incompatibile con altre forme di sostegno e inclusione sociale previste dalla normativa. Chi resta fuori praticamente? La misura non è destinata ai nuclei che beneficiano di altri strumenti di sostegno economico incompatibili con questa carta, tra i quali rientrano l'assegno di inclusione, la carta acquisti e altre prestazioni di inclusione sociale a sostegno della povertà. Va bene, sono inoltre esclusi i nuclei nei quali almeno un componente percepisca alcune prestazioni previdenziali o di sostegno al reddito, tra cui NASPI, ok? Cassa integrazione. Questo è quanto. Va bene, dai. Conto alla rovescia è iniziato il 4 di novembre, la prima tranche, il primo cinquecentino a chi ne ha bisogno, naturalmente. Se rientrate non dovete assolutamente presentare nulla, sarà il comune a indicare.

su Radio Sorriso. Un saluto, Dolce Maria, questo si intitola. Quante Marie conosco? Le tre Marie. Aspetta, Maria Sandona di Piave, aspetta, Maria. La Mimì, Maria. Poi, esorto, invito tutte le Marie all'ascolto a mandarmi un messaggio, dai, al 345 48 45 663. Poi avrei una Maria, ma non la nomino perché la nomino sempre. Avete capito? È proprio lei. Musica. Prima della pubblicità dello spazio caffettino, perché noi ne approfittiamo sempre, no? Voglio regalarvi anche un po' di reggaeton. Andiamo di reggaeton.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

Sorriso, ore 7:43. Allora, vi parlo dello scontro, perché c'è scontro tra curia e commercianti in Palermo. Allora, un percorso unico, una sola festa per comunione cresima, così dimezzate gli eventi. Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha affermato che, un po' come me, Giovanni Felice, io sono felice di fatto. Ha affermato che la riforma non c'entra niente. Ha affermato che la riforma dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro. Immagino, insomma, comunione e cresima insieme in un'unica soluzione. Questo è quanto ha proposto l'arcidiocesi, che a Palermo ha modificato praticamente il percorso del catechismo, unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo, della durata di 5 anni. La decisione, che leggo da Repubblica, cambia praticamente le regole del gioco per i lavoratori del settore, no? I party planner, no? I ristoratori, i commercianti, poi cosa ci gira intorno? I fotografi, i fornitori, quelli che fanno i confetti, no? I fiorai e chi più ne ha più ne metta, vedono infatti ora dimezzarsi le proprie possibilità di lavorare. Fai un'unica festa invece di farne due, Già, perché se prima le famiglie del festeggiato prevedevano ad organizzare una festicciola con parenti e amici per ogni sacramento ricevuto, ora la situazione cambia e la festa diventa praticamente unica. E c'è chi, come il presidente tale Giovanni Felice, segnala già perdite per qualcosa come 30 milioni di euro. Solo lì. Ma ai miei tempi, io non ricordo di essere andato al ristorante quando ho fatto la comunione, no? E tanto meno quando sono diventato soldato di Dio, no? Quando ho fatto la cresima. Noi si organizzava la festina in casa, no? Cioè, si organizzava un pranzo un po' più succulento, particolare, con qualche invitato, ma si faceva tutto a casa. Quale ristorante, quali fotografi? Non si facevano neanche le fotografie.

brava Titti. Siamo in dirittura arrivo, abbiamo gli ultimi 5 minuti abbondanti a condividere assieme. Io vi ricordo ancora che domani sera voi che avete prenotato il circo sappiate che incontrerete anche noi di Radio Sorriso, il cui presente Giovanni Zani, insomma, sono stato incaricato di venirvi a salutare e poi a fare il mio numero, no? Perché sono campione mondiale di acrobazie, del salto nel divano, guarda. Sono il numero uno al mondo. Ah, mamma mia, domani sera quindi sappiate che c'è questo circo, c'è questa struttura con artisti assolutamente straordinari, roba, numeri, hanno detto, sembra di stare a Las Vegas, quindi siete ancora in tempo per prenotare gli ultimissimi posti disponibili per lo spettacolo. Due sono gli spettacoli, 17 e 21. Chiamate le nostre signorine, non subito, fatelo tra un'oretta, utilizzando il numero di centralone di Radio Sorriso, lo 0423 7367. E adesso la cicca, la cicca, la cicca.

gruppone di amici di Marghera che ascoltano Radio Sorriso. Laura a Cervarese Santa Croce, a Cervarese Santa Croce non c'è solo Laura. Da quando nominiamo Laura di Cervarese Santa Croce abbiamo tutto il paese dei Colli Euganei che ascolta Radio Sorriso. Laura, io ti abbraccio, però voglio abbracciare anche Nadia di Cervarese Santa Croce, Carlo di Cervarese Santa Croce, Livio di, indovinate? Bravi, Cervarese Santa Croce. Che poi Livio è una sagoma. Va bene, dai, ho finito la puntata, ragazzi. Domani sarò in diretta con voi ancora alle 6 del mattino. Vi lascio con la mazurka Trillatella. Eccola qua, con Gigi Chiappino, Orchestra del Cuore.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Sorriso.
5: Sono le 8:10.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
9: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata, l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega, la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley, l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio, domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sorriso!
14: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice. Confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero?
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sorriso!
23: È il momento di A Pieno Ritmo!

E partiamo, buongiorno amici, bentornati con A Pieno Ritmo. Si parte anche per questo giovedì 24 di settembre, ormai ci siamo nella parte finale anche di questo mese. Due ore insieme, Giovannino, A Pieno Ritmo, con i vostri buongiorni. Magari mi raccontate un po' come inizia questo giovedì, 345 48 45 663 oppure 0423 7366 80 o 7366 81. E tra l'altro, tu che mi stai ascoltando, che magari hai avuto una giornataccia, una nottataccia, una serataccia ieri sera e ancora non è passato nulla, beh, alza il volume della radio, perché adesso il mio compito è metterti un sorriso. Poi magari i problemi ci sono, però comunque un bel sorriso porta sempre avanti tutto al meglio. Fatemi sentire, raccontatemi quello che volete, come inizia il giovedì, o magari che tempo c'è nella vostra zona. Mandatemi una bella foto dai cruscotti, fermandovi, lo dico sempre, perché poi se no dico ma non si fa le foto mentre si guida. No, vi fermate, fate la foto a Giovannino, la mandate e poi ripartite. Fate un minutino, dai. Partiamo con la musica. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce è quella di Vito. Uragano!

essere a Filadelfia, la voce quella di Brunali. Come bello l'amore! Sì, è l'amore, è qualcosa di meraviglioso. Vado a salutare intanto chi mi manda però un bel messaggino, un bel buongiorno al 345 48 45 663. Io ho una richiesta da fare a tutte le persone in ascolto. Co-conducete con me questa mattina, quindi mandate una bella nota vocale con la vostra voce, dove magari, come dire, mi date il buongiorno, mi raccontate come inizia la giornata, o che so io, volete fare proprio gli speaker, allora richiedete un brano e se quel brano si può mettere in onda mi fate proprio la presentazione, ma una cosa da 30 secondi, però se volete, dai, giochiamo un po' così questa mattina. Intanto buongiorno a Sandra da Gemona del Friuli, buongiorno a Lina dalla provincia di Treviso, buongiorno all'amica Caterina da Udine, ciao Caterina, mi manda dei gattini bellissimi che gli scrivono buongiorno, e allora buongiorno anche a te. Si parte? No, dove andiamo? Andiamo al mare. Magari potessimo andare al mare, ma adesso che c'è freddo volevo andare al mare. Ma sì, ma il mare d'inverno è molto bello. Nunzia Tulipano e la Primata Band, andiamo al mare.

0: Martini, Guapo Loco. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Sorriso.
19: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela con logicamente l'orchestra Daniele Cordani e Mojito, questo brano che ci riporta dritti dritti all'estate. Buongiorno agli amici di Rocca Franca, Nazarene e Gabriele, buongiorno ragazzi, un abbraccio e una buona giornata. E poi buongiorno a Giuliana dalla provincia di Brescia e buongiorno anche all'amico Flavio da Muzzana del Turniano, provincia di Udine, che mi manda un buongiorno con una bella pianta. Ora io non saprei riconoscerla, però molto molto bella, tutta rossa. Beh, bella bella, bravo Flavio, un abbraccio fortissimo. Si continua con la musica e arriva Sonia De Castelli con un bel cia cia cia. Più di così e più di così, tra poco arriva l'argomento del giorno. Oggi uno di quegli argomenti, ma uno di quegli argomenti che ce ne farà dire quante volte. Lo so.

0: In cerca di te, io sono venuto Tiziana in cerca per tutta la radio, ma dove eri? Dove eri? Non volevi essere trovata?
1: Devi sapere, caro Giovannino, che oggi
2: nascosta,
1: sì, esatto,
2: in uno sgabuzzino che mangiavo una brioche alla crema. Ho detto, Tiziana, cosa ci fai lì?
1: Purtroppo, sai, qui quando sono i compleanni, purtroppo per piacere, qui si mangia.
2: Si mangiano un sacco di brioche, assolutamente.
1: Esatto. Ecco. Buongiorno, ascoltatori di Radio Sorriso. Buongiorno al nostro Giovannino. Sei pronto con la sigla?
2: Non sono mica ancora del tutto sveglio, sai?
1: No.
3: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
2: E partiamo con l'argomento del giorno. Oggi parliamo di sveglie.
1: Parliamo di sonno.
2: Di sonno, mamma mia.
1: Come vi svegliate la mattina? Anzi, parliamo di risvegli. Come vi svegliava la mamma? Mm-hmm. Dolcemente, bruscamente, mamma, finestra aperta in pieno inverno.
2: Allora,
1: via.
2: Mamma mia, che trauma. Questo è un trauma della mia vita. Perché il mio papà, perché allora mi svegliava poche volte la mia mamma, mi svegliava il mio papà per quando doveva andare a scuola, eccetera.
1: Sì.
2: Mio papà mi tirava per un piede. Non sto scherzando, no, giuro, Cioè, mi prendeva il pollicione del piede.
1: Molto grosso.
2: Io giuro che non sto scherzando, cioè questo non.
1: Beh,
2: è...
1: sai che lo faccio anch'io con mio figlio.
2: Sì,
1: allora arrivo,
2: gli
1: premo il polso, poi apro la finestra, l'imposta.
2: Poi cosa succedeva? Che quando non mi proprio mi ribellava questa
1: svegliavi?
2: Cosa, mi nascondevo i piedi sotto le coperte per non farmi vedere. Allora lui cosa faceva? Apriva le finestre, quindi in pieno inverno, meno 112 gradi, e quindi ti svegliavi per forza.
1: Senza anche storie. E allora, chiediamo questo ai nostri ascoltatori: come vi svegliava la mamma, dolcemente, o la mamma o il papà in questo caso, insomma, in quale maniera vi faceva, come dire, alzare dal letto, mentre voi magari preferivate abbracciare il vostro cuscino.
2: Ora c'è la mia amica Gianna, che ogni tanto mi sveglia quando mi addormento la mattina e non sento la sveglia, allora lei è più dolce, cioè lei...
1: Giovi,
2: sì, sì. Anche perché io, se mi svegli bruscamente, mi spavento e quindi faccio un salto. Allora sanno che mi devono svegliare con calma.
1: Sei talmente preso nel sognare, nel dormire così profondamente che ti svegli di sobbalzo.
2: Sì,
1: se
2: poi
1: ti
2: giusto
1: spaventano.
2: Due giorni fa sono stato svegliato un po' di sobbalzo perché erano le 7:15 e io ancora dormivo e dovevo già essere in macchina, pronto, vestito, lavato e venire qua.
1: Ma la tua camera com'è? Al buio quando dormi?
2: Io sì, allora sarebbe al buio, ma tengo la TV accesa per addormentarmi. Oh. Magari su un canale che può essere musicale o può essere un canale con un film, eccetera, molto basso il volume, quindi ho sempre luce in camera e spesso poi la mattina mi sveglio che la TV ancora non si è spenta e quindi mi sveglio con la TV ancora accesa. Poi mi va male quando mi addormento presto e parte il film horror e
1: mamma,
2: mi dimentico di abbassare il volume, allora lì c'è la scena cult e sento delle urla e mi sveglio nel cuore della notte con un mostro sulla televisione. Vabbè, ma quello ora...
1: Io invece lascio sempre spiragli, perché appena vedo la luce del sole io, c'è una cosa innata, mi sveglio, mi alzo, io sono
2: bello,
1: molto,
2: che bello, io no,
1: solo alla sera crolla, ma la mattina mi sveglio presto. E allora vogliamo sentire il vostro risveglio, quello che vi faceva la mamma o il papà o chi per essi, ditecelo
2: al 345 48 45 663 oppure
1: allo 0423 73 66 80.
2: E quante volte ci svegliava il gallo? Non ti è mai svegliato il gallo?
1: Mamma mia, poi io
2: mamma
1: ne ho
2: mia.
1: Vicini che hanno il gallo, lontani, lontanai. I cani.
2: È cani. Vero. O i signori della nettezza urbana, ogni tanto.
1: Beh, quelli
2: anche loro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione

0: Academy o chiamando lo 0423 7367.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. La tre giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori. Ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia, il team nordico rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre. Gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Sorriso.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Iniziamo questa seconda ora con Lara Agostini e la sua Immagina, sempre qui su Radio Sorriso. Abbiamo ufficialmente lanciato l'argomento del giorno: risvegli. Come vi svegliava la mamma e il papà? Come svegliate voi i vostri nipoti, i vostri figli, in maniera dolce, in maniera brusca? Magari tirandoli, come il mio papà, magari scoprendoli, aprendo tutte le finestre. Beh, raccontato alla Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Saluto subito l'amico Gianni di Cavalzere che ci manda un saluto, mi pare, giusto? Sentiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Sorriso. Ciao da Gianni.
1: Ciao, ciao. Allora Gianni, un abbraccio anche all'amico Fabrizio che ci manda la Scala della Vita a Firenze, un abbraccio anche a Mario da Gazza Veronese. E si continua con la musica, Stefania Cento con Canzone per un amore segreto e tra poco l'amico Raffaello della BM Steel.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, due minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: La voce è quella di Adriana Orchestra, Roberto Tagliani con Esibizionista, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Marco di Brescia. E allora, come vi svegliavano i vostri genitori? Saluto l'amica Claudia di Mel. Ciao ragazzi, il mio papà mi svegliava con il caffè, ce lo portava a letto, e a me e alla mia sorella. E mi farete ascoltare La strada del bosco? Grazie mille, un abbraccio, tra pochissimo ti vado ad accontentare. Hai capito? Che gentile. Mio papà non portava il caffè, mi portava colazione in cucina e poi mi tiravo il pollicione, così mi dovevo svegliare. Buongiorno a chi mi manda questo bel messaggio. Diego di Tezze sul Brenta. Ciao.
1: Buongiorno,
0: Diego.
1: Radio Sorriso, Diego da Rosà, Tezze.
0: Ciao.
1: Quelli della mezzezza urbana, per esempio io ho la sveglia alle 2:20 e alle 2:20 con calma.
0: 2:20.
1: Gioco un po' con i miei cagnolini, bevo il caffè, parto sempre con Radio Sorriso.
0: Bravo, ma complimenti. Io prima dicevo l'altezza urbana perché nella mia zona passano sempre più o meno intorno alle 6:30, 6:15, quindi io so che quando sento magari lo svuotamento del bidone è più o meno quell'ora e quindi mi devo alzare. E allora ho legato proprio questo suono, anche se per carità d'estate di più lo sento con le finestre aperte perché d'inverno non sento nulla, e ho legato questo suono come una sveglia naturale, cioè nel senso che l'ho legato proprio al dovervi svegliare. Grazie mille caro Diego, un abbraccio. Tra poco leggo il messaggio di Luciana di Schio che ci farà un sacco ridere, ma intanto arrivano le mondine con La strada del bosco.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray.
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Sorriso.
16: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
17: Radio Sorriso, il giovane che mai.
18: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
19: Domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
20: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
21: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
22: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
23: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante, 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

Mister Domenico con Bugiarda e Crudele, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare ancora l'amica Luciana di Schio, ma soprattutto prima vado a salutare l'amica Daniela che ci ha richiesto questo bel brano. Ma Luciana mi scrive un bel messaggio al 345 48 45 663. Buongiorno, buona giornata Giovanni. La mia mamma mi svegliava con un richiamo dalle scale, ma vorrei condividere una cosa sul mio risveglio. Quando ci siamo sposati, mio marito ha portato una sveglia che alla mattina suonava così forte che vibrava tutto il comodino. Era un po' traumatizzante e io gli ho suggerito di metterla dentro il cassetto, ma messa dentro il cassetto era peggio ancora e vibrava anche il cassetto. Era una sveglia con la campanella sopra, quindi, come dire, poi alla fine l'abbiamo cambiata. Luciana di Schio, è vero, una volta c'erano queste sveglie con le campanelle, una unica o due campanelle, e lì sì che facevano un bel suono e tra l'altro poi vibravano. E forse me ne dovrei prendere una così, non so, una grande, una così grande potrebbe avere senso.

Maurizio Medeo con la voce del silenzio, sempre qui su Radio Sorriso, la grande musica italiana riproposta dalle nostre orchestre. Vado a salutare subito l'amica Roberta da Vicenza. Buongiorno Giovannino e a tutti i sorrisini in ascolto. Il mio papà ci svegliava con un bacio sulla fronte e diceva: dai cocche che è ora di uscire dal letto, e poi apriva le finestre. Che bei ricordi. Mi farete ascoltare La Casalinga di Ornella Nicolini? Ma certo. Oggi vi chiediamo com'erano i vostri risvegli, come vi svegliavano i vostri genitori. Intanto buongiorno anche a chi mi manda il buongiorno ma non si firma, però buongiorno, buongiorno, perché effettivamente Adriano, ecco Adriano, firmati, firmatevi, perché sennò facciamo fatica poi a salutarvi. Un buongiorno ancora alla Luciana di Schio. E allora dai, raccontatemi come vi svegliavano i vostri genitori. Magari vi portavano la colazione, come qualcuno ci ha raccontato. Magari aprivano tutte le finestre, magari, che so io, vi tiravano giù dal letto, non lo so. Raccontatemelo a voi.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 10 e 0 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno, le ultime notizie. Il Veneto è tra le 25 destinazioni consigliate in Best in Travel 2027, iniziativa editoriale tra le più prestigiose al mondo firmata Lonely Planet. Lo ha deciso la giuria internazionale formata da 450 esperti e redattori Lonely Planet.
16: La giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera firmata dall'assessore Gino Gerosa, che recepisce l'intesa Stato-Regioni e prende atto del decreto del Ministero della Salute che aggiorna il tariffario delle prestazioni sanitarie. I cittadini di Verona e dell'intero territorio regionale non vedranno tuttavia modificati i listini dei ticket durante la stagione autunnale. La delibera della giunta stabilisce infatti il mantenimento in via transitoria del vigente tariffario regionale fino al 31 dicembre.
15: Capacity Building 2021-27 al via in Veneto, il servizio per rafforzare le competenze di chi governa le politiche regionali della formazione. Il servizio ha come titolo Diamo forma al cambiamento in Veneto, competenze, reti, territori. L'investimento triennale

0: per il progetto è di quasi 2 milioni di euro.
1: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sorriso.
7: Momento di farfalle su due ruote.
8: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan che ci fanno iniziare quest'ora con la bella voce di Luca Roncari e Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso. Terza ora insieme, ci siamo trasformati in farfalle su due ruote e oggi chiediamo i risvegli, parliamo di risvegli, come vi svegliavano i vostri genitori o i vostri nonni, che so io, comunque in famiglia, come vi svegliavano quando eravate piccolini o come voi svegliate i vostri nipoti quando non vogliono svegliarsi per andare al lavoro. Fatecelo sapere al 345 48 45 663 e logicamente poi io sono pronto ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali, anche che possono arrivare con una bella telefonata allo 0423 736 680 o 736 681. Andiamo avanti con la musica, un bel foxtrot, Mariana Lanteri con Se mi innamoro.

La vaporiera con Letizia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Paolo l'Alpin. Ricordi la sveglia con la gallina che mangiava battendo i secondi? No, non me la ricordo, però beh, ricordamelo tu. Io non me la ricordo, a parte gli scherzi non me la ricordo. Buongiorno Giovannino, vorrei ascoltare il brano La tua immagine. Grazie di cuore Guido da Brenzone del Garda, Verona. Tra poco Guido ti vado ad accontentare. Prima però vado a Porpetto dall'amica Orietta, che domani va in vacanza in Piemonte, mi richiede un Pausini Mix e allora ti ho selezionato proprio quello di, con la voce di Rosita, Orchestra Philadelphia. Tra poco poi arriverà proprio La tua immagine, sempre qui su Radio Sorriso. Dai, raccontatemi come vi svegliavate, come vi svegliavano i vostri genitori, in maniera dolce, brusca o boh, che

Rossano e Anna Band con La tua immagine, sempre qui su Radio Sorriso. Devo andare a Belfiore, dove l'amico Marco oggi fa il compleanno, quindi auguri Marco da parte anche dei nonni Bruno e Silvana di Belfiore, ma anche da parte nostra di Radio Sorriso. Ti festeggiamo con questo bel brano nell'interpretazione di Matteo Tarantino. Arriva Nessun dorma, e tuo nonno mi ha detto, perché lui sarà vincitore. Beh, assolutamente sì.

0: Buongiorno Fabiani, una bella novità, classe 1 edizioni, la vita è bella. Io vi voglio ricordare, a proposito di bella vita e a proposito di bei eventi, l'evento del 2 ottobre a Cabrera di Santeville, Belluno, dove apriremo la prima serata della 31esima Sagra della Zucca. Mamma mia, ballo, divertimento, musica, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Iris, Giovannino e Alex vi aspettano, ma anche i ballerini della scuola Prestige. E allora il Sorriso in Piazza vi aspetta venerdì 2 ottobre agli impianti sportivi, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville, quindi Caorera Sette Ville, provincia di Verona, la 31esima Sagra della Zucca. L'ingresso è libero, ma l'invito è quello di venire a degustare uno di questi piatti a base di zucca, perché veramente sono buoni, buoni, buoni, e noi non vediamo l'ora di essere lì per degustarli insieme a voi.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Sorriso!
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano, e vado a salutare anche l'amica Dina di Belluno che mi richiede il prossimo Marco Z con Penna Nera, e vado a salutare con questo brano anche l'amica Anna di Brescia che ho sentito prima, almeno ti accontento. Subito dopo arriva una bella polca nell'interpretazione di Alex Villani, Puffetta il titolo, sempre qui logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e tra poco torna a leggere i vostri messaggini che arrivano numero così come sempre al 345 48 45 663.

Buffetta, Alex Villani, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon giovedì da Elvire Roberto di Vigo d'Alzere, un saluto cari Elvire Roberto, e poi un abbraccio anche invece all'amica Ludmila di Piazzola sul Brenca, che tra poco poi vado ad accontentare. Prima però devo salutare l'amica Dina di Belluno, devo salutare Gianni da Scorzè che mi richiede Dillo alla Luna. Allora tra poco, carissimo Gianni, ti vado ad accontentare. Saluto anche l'amica Anna che ci segue dalla provincia di Sassuolo. Un abbraccio va anche chi mi richiede Marco il Clan con Non so più credere, sempre qui su Radio Sorriso.

Le voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, con Dilla la Luna, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo salutare l'amica Ludmila di Padova. Buongiorno carissimi, oggi festeggiano 60 anni di matrimonio Primo e Lina. Hanno vissuto questi anni in pace, amore e armonia e hanno cresciuto 4 figli meravigliosi. Adesso si godono anche i nipoti Alberto, Nicolas, Beatrice e Angelica. Tantissimi auguri ai carissimi sposi e grazie mille e buona giornata da Piazzola sul Brenta. Un abbraccio, auguroni fortissimi, 60 anni insieme, un traguardo bellissimo, un traguardo che sicuramente va festeggiato, no, nella giusta maniera. Allora abbiamo deciso di mettervi questo brano, ho deciso di mettervi questo bel brano, 50 primavere nella versione di Michele Rodella. Anche se gli anni sono 60, sicuramente è sempre molto bello. Auguri, auguri, auguri quindi a Primo e Lina di Piazzola sul Brenta per i loro primi 60 anni di matrimonio. Mamma mia che emozione, 60 anni insieme, tantissimi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Sorriso. Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
15: 48 45 663
14: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Sono le 11 e un minuto.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. A Padova un agente del

0: La polizia ferroviaria è stato arrestato, aveva con sé 166 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti e risultati poi falsi. In manette è finito anche un 28enne che stava guidando l'automobile su cui c'era l'agente. La droga era in sasso, il denaro contraffatto nascosto in un trolley.
1: I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno tratto in arresto un 53enne di origine nigeriana. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa e di una perquisizione personale e locale disposta dall'autorità giudiziaria. Determinante è stato il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia in provincia di Padova. Grazie alla ricerca effettuata dai cani, i militari hanno trovato complessivamente oltre 33 grammi di cocaina e un grammo di hashish.
0: Nel primo semestre dell'anno l'export del Veneto orientale è salito a 19,9 miliardi in aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ritmo di crescita è doppio rispetto a quello regionale.
1: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Sorriso!
9: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati La vita è bella, Paola Fabiani, grazie alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, te qua un'altra ora insieme sempre qui su Radio Sorriso, scusate non sentivo più nulla, e ancora un saluto a tutti voi. Oggi parliamo di metodi di risveglio, come vi svegliavano i vostri genitori per andare a scuola o per svegliarvi presto, magari per andare da qualche parte, raccontatecelo al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Arriva il nostro direttore Alex con Mambo Italiano, Tubo Fan Americano, e tra poco ospiteremo di nuovo con grande piacere Filippo Sussi, quindi un altro bel appuntamento in mezzo al riso in questo periodo di Fiera del Riso, quindi tante belle info da ascoltare e poi da degustare successivamente.

0: E torna con noi un graditissimo ospite, ormai un appuntamento fisso settimanale. Do il benvenuto a Filippo Sussi, presidente del consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese. Buongiorno Filippo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo partiti, ormai è partita la Fiera del Riso, no? Questa edizione 2026, è partita esattamente il 17 settembre e fuori onda mi stavi dicendo è partita bomba come sempre.
1: È partita bomba come sempre, ci sono tantissime iniziative, c'è veramente il museo sul Riso, si può vedere, c'è anche una camera immersiva dove sembra di essere in una vera risaia, quindi... un sacco di eventi, un sacco di risotti e insomma sta riscontrando il solito successo per il pubblico.
0: Sì, poi è molto bello perché c'è tutta la parte proprio di museo che spiega veramente le origini proprio del riso, eccetera. E poi, come dire, si degustano diversi tipi di risotti. Allora, la scorsa settimana ci hai parlato proprio del risotto all'isolana, che è poi quello che va per la maggiore. Ma ce n'è un altro che ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori che saranno poi in fiera, magari?
1: Beh, ci sono tanti risotti... sono tutti buoni. L'importante è mangiare almeno un risotto all'isolana e dopo scegliere tra la grande offerta che c'è di riso.
0: E quanti...
1: cercando sempre il riso Nano Vialone Veronese tipico.
0: Assolutamente, ricordiamo che poi il consorzio porta una storia veramente molto importante, anzi ricordiamo Filippo in che anno è nato, ricordiamo un po' i momenti, come dire, più importanti del consorzio, perché è veramente molto bello.
1: Quest'anno è proprio il 30° anniversario del riso, del consorzio del riso Nano Vialone Veronese GP, e infatti anche nel museo c'è tutta la storia del consorzio e tutti i nostri soci. È nato quindi nel 1996, primo riso in Europa ad essere dichiarato IGP e quindi un patrimonio per tutti.
0: È sicuramente un patrimonio molto importante che viene celebrato proprio alla Fiera del Riso. Mi permetto di ricordare anche, anzi lo lascio ricordare a te, il sito per tutte quelle che sono le informazioni pratiche proprio su questa edizione della Fiera del Riso.
1: www.fieraderriso.it, se no c'è anche il sito del consorzio www.risonanovialoneveronese.it.
0: Che dire Filippo, grazie, ci vediamo perché io sai che sarò lì in uno di questi weekend, quindi spero di poterti conoscere di persona e grazie mille, a settimana prossima.
1: Ci vediamo e ti aspetto e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille Filippo, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: E noi continuiamo con la musica, arriva Giorgio Ikebana, sarei bugiardo, vado a salutare esattamente l'amica Gina di Adria.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare. La clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra, e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre, insomma, alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita. Vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

Beppe Nardi, Anni Blu, sempre qui su Radio Sorriso, e saluto l'amico Valentino, anzi gli amici Valentino e Brunetta da Conselve, che mi richiedono Follemente Persi, Daniela Cavanna. Allora vi accontento subito, tra poco l'ultima mezz'oretta insieme ricorderemo un altro importante appuntamento, quello per il 4 ottobre, il pranzo di Radio Sorriso, tutti presenti mi raccomando.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
9: Sorriso!
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
14: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
18: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
19: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
20: Prendi subito il tuo.
19: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
21: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: fra Magic Orchestra con Alla Fantozzi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E per magia io mi sono girato un attimo.
1: Hai visto una con un dente nuovo?
0: No, è andata così. Io sono uscito a lavarmi le mani un attimo, rientro ed era qua.
1: sono arrivata col mio dente nuovo, un dente nuovo, ragazzi.
0: Un dente nuovo. Vabbè, l'importante è che ti vedo sorridente, quindi vuol dire che non ti ha fatto male.
1: No, non ha fatto male, semplicemente, niente di tutto ciò. Però è un po' strana la sensazione.
0: Immagino, certo, a devi abituare un attimo.
1: Certo, io volevo ricordarvi anche l'appuntamento con noi di Radio Sorriso, lo posso ricordare pure io. Per quanto riguarda venerdì 2 ottobre, perché saremo a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, alla 31esima sagra della zucca.
0: E tra l'altro noi siamo alla prima serata, quindi apriamo le danze proprio con la prima serata.
1: È vero. Quindi vi aspettiamo a Caorera di Sette Ville, Belluno, venerdì 2 ottobre. Alle ore 21 si balla con Radio Sorriso, prima si mangia.
0: Mangia anche molto bene. I gnocchi alla zucca, cioè io li sto sognando, perché dallo scorso anno poi non li ho più mangiati.
1: Immagino.
0: E quindi non vedo l'ora di tornare a mangiarli.
1: Ok. Senti, Giovanino, ricordiamo anche che domenica 4 invece abbiamo il pranzo di Radio Sorriso.
0: Certo, e saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine per una domenica da passare tutti insieme. Lo sapete, è un pranzo e ballo, perché si balla veramente tanto e si balla praticamente dal parcheggio. Cioè, dopo la cassa vi potete già ballare.
1: Dopo la cassa potete direttamente ballare. Quindi ospiti Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo con noi per quanto riguarda questa domenica da passare tutti assieme al ristorante Belvedere.
0: Quindi se volete prenotare chiamate il nostro centralone allo 0423 7367, ma fate ancora meglio, chiamate direttamente noi ora, in questo momento, allo 0423 7366 80, così vi inseriamo nella magica lista del pranzo e passeremo una bella domenica tutti insieme.
1: E noi continuiamo ora con la musica. Arriva una bella cumbia, Giampiero Vincenzi e Valerio Merli con Bada Boom
0: Boom.

0: Elena Valle con questo bel brano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Iris, chi dobbiamo salutare?
1: Dobbiamo salutare l'amica Lina di Conegliano. Buongiorno, buona giornata. Dice: mi potresti fare ascoltare I figli soldati del Monte Grappa di Alberto Crepaldi? Un abbraccio, Lina, a te, una buonissima giornata, un buon giovedì soprattutto. Oggi giovedì 24 di settembre, lo sai, Giovannino?
0: Sì, lo dico.
1: Mancano due giorni al mio anniversario di matrimonio.
0: Sì.
1: Salutiamo anche Anna.
0: Quanti anni sono?
1: 7 anni quest'anno.
0: Mamma mia, complimenti.
1: Salutiamo anche Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana.
0: Ciao Anna, un abbraccio, un saluto.
1: E salutiamo anche l'amica Rita. Ciao Rita, dice: oggi all'alba è luce di nuova speranza. Beh, tutti i giorni in realtà è sempre luce di nuova speranza. Quindi tutto sommato, tutte le mattine apriamo gli occhi e dobbiamo cercare di vivere al meglio la giornata che abbiamo di fronte.
0: Assolutamente sì, magari col sottofondo musicale di Radio Sorriso.
1: Bravo Giovannino, bravo Giovannino.
0: Manco facessimo le dirette insieme da circa 7 anni.
1: Sì,
0: ma abbiamo anche noi l'anniversario, cioè di lavorativo.
1: Stare. Cioè, vuoi che ti strozzo adesso? No, perché dopo lo spiegherai tu.

0: di te, Rossella Ferrari di Casanova su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Così. Ho voglia di cantare perché ho trasmesso poco stamattina, quindi avrei voglia di stare ancora insieme ai nostri ascoltatori.
1: Ma che se tu chiedi a Massimiliano e Tiziano, ti tengono qui,
0: ma sì, Massimiliano probabilmente sì, Tiziana forse un po' meno.
1: Non è
0: quando
1: vero,
0: Massimiliano mi interpella, Tiziana dice sempre lascialo andare.
1: Non è vero. Adesso facciamo un test, rimaniamo in quattro in diretta.
0: Rimaniamo in quattro in diretta,
1: una sorta di riunione.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo che oggi le programmazioni con gli speaker termineranno alle 18, quindi se avete piacere di richiedere le vostre canzoni preferite lo potete fare poi in segreteria telefonica con durante il programma di Carlotta, poi vi inserirà nelle ore successive.
1: Va bene, io vado
0: e anch'io, cioè,
1: allora andiamo.

0: solito è un numero comunque che arriva dalla provincia di Milano. Sì, di perché molti sì. ci chiedono il numero, ma non lo sappiamo, non ce lo dicono, magari ce lo dicessero.
1: Cambiano anche sempre.
0: Cambiano anche sempre il numero. Comunque voi rispondete, io dico sempre, anche quando vedete numeri che non conoscete, voi rispondete, dite non mi interessa e mettete giù. Ma non bloccate le persone a partito preso perché non sapete chi sono.
1: Quando rispondete dite chi è, capite chi è, perché se qualcuno dice che radio ascolta, allora lì dovete fermarvi e dedicare quei 5 minutini che per noi sono fondamentali però. Bravo.
0: E soprattutto per voi se volete che Radio Sorriso esista.
1: Infatti, assolutamente, quindi ditelo anche poi agli amici, ai parenti, alla cassiera, non so, del supermercato
0: sì.
1: in cui andate.
0: Ma sapete che le indagini di ascolto le fanno ancora con le telefonate quindi. Perché molti pensano che siano come con le televisioni, invece non è così.
1: Telefonate. Va bene, ieri andiamo e ci ritroviamo domani. E ora Massimiliano e Tiziana, ciao!
0: Ciao!
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 12 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Esther Roletto. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
1: Sorriso!
3: È il momento di ridiamoci su!
2: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buongiorno al mio collega.
3: Buongiorno, vorrei dire buonanotte, ma no, non è possibile.
2: Guarda, potresti anche aver azzeccato il tema dell'argomento di oggi.
3: Non dirmelo, che
2: sì,
3: te lo dico.
2: Sono
3: insensitivo io.
2: Te lo dico, visto che tu non ti informi mai.
3: No, ma te lo giuro, difatti.
2: Oggi parliamo di risvegli. Come vi svegliava la mamma, il papà o chi per essi, dolcemente, bruscamente, finestre aperte in pieno inverno, gavettone.
3: Non mi svegliava.
2: Caffè fumante sotto.
3: Non mi svegliava.
2: Neanche a me, sono stata svegliarina.
3: Non mi svegliava, o
2: per
3: magari qualche volta, qualche volta può essere, però generalmente come adesso non è che mi svegli o chiami qualcuno, mi basta la sveglia.
2: Ma quando eri giovincello, non so, Massimiliano, svegliati. Oppure, tesoro, dolce, Angelo mio, vuoi svegliarti?
3: Zoda e Brande!
2: Lucia ti ha mai svegliato?
3: No, forse sì, quando magari dovevamo partire per le vacanze, che quindi partivi, che ne so, le 2 o le 3 di notte, può essere. Ma no, generalmente no, sono abbastanza... ho abbastanza il controllo della sveglia, del sonno, e quindi... No, guarda, mio figlio più grande la chiama ancora mia moglie.
2: Chiama ancora?
3: Sì, perché lui sennò rimarrebbe a letto a vita. Anche adesso che va a lavorare, no? Lui gli dice: mi raccomando, chiama Simone, perché poi rischia di andare tardi al lavoro.
2: E quindi devi chiamare.
3: Sì, perché
2: figlio.
3: Magari succede che lei lavorando inizia alle 8, io alle 8 sono già operativo qua in radio, e mio figlio inizierebbe alle 8:30.
2: E quindi
3: in quella mezz'ora non c'è nessuno in casa. No, a me è successo una volta, ma non l'ho mai chiamato. Cioè, mi diceva chiama, ma anche no, scusa.
2: Non lo chiamavi?
3: Ma no, ma perché devo chiamarlo?
2: Lei ti diceva di chiamarlo e tu non lo chiamavi?
3: Se deve essere responsabile di andare al lavoro, essere al lavoro alle 8.
2: Si deve svegliare da solo.
3: Ok? Non è per cattiveria. Cioè, io non posso svegliarlo a 40 anni perché deve andare al lavoro. Se ci tiene al posto di lavoro, se gli piace il lavoro, si deve arrangiare. Io non l'ho mai chiamato.
2: Vabbè, allora noi vogliamo saperlo invece dai nostri ascoltatori, invece, se quando erano giovani la mamma li chiamava. E abbiamo subito un primo messaggio da Clara.
3: Leggiamo dopo?
2: Sì, allora andiamo con la musica, Balla con me, con Marco e Claudia. Vi ricordiamo che i nostri numeri, se volete chiamare e richiedere una canzone oppure dire la vostra. 0423 736 680, oppure
3: tramite WhatsApp, Telegram ed SMS il 345 48 45 663.
2: E adesso musica.

0: Che bel tango. Pasqualino Petris, la sua versione di Gelosia, famosissimo.
1: Sì, che salutiamo. Ciao Pasqualino.
0: Ah, a proposito di nomi, Pasqua.
1: Pasqua, Pasquale, Pasqualino.
0: Ma oggi parliamo di come vi svegliavano i vostri familiari, i vostri amici, che ne so, quando eravate giovani. Esatto. Vogliamo saperlo dai nostri ascoltatori. Messaggiate, fate un bel vocale al 345 48 45 663.
1: Esattamente. Allora, mia mamma non mi svegliava, mi faceva trovare già in ritardo. Apriva la porta e urlava: sono le 7:30. Erano le 7:10. Hai capito?
0: Mi faceva trovare già in ritardo, diceva Carlo.
1: Quindi perché... imbrogliava lì, diceva, esatto, mezz'ora più avanti.
0: Così uno si svegliava anche male. Perché,
1: come è successo a me questa mattina.
0: Cioè?
1: Allora, generalmente uso l'orologio come sveglia, no? Imposto tutte le mie sveglie. Che... l'altro giorno dovevo alzarmi alle 5 e molto probabilmente l'ho distribuita per tutta la settimana, la sveglia alle 5. Cosa è successo questa mattina? Suona alle 5, ma io già sono senza occhiali, sono assonnato e tutto, guardo, ma sì, dai, la faccio suonare altri 10 minuti. Erano le 5:10, quindi, no? 5:10, va bene, mi alzo perché alle 7 devo essere al lavoro. Mi alzo, vado giù, accendo quindi le luci, no? Quindi perdo un po' la tramontana. Mi faccio per prepararmi il caffè, butto l'occhio sull'orologio del microonde. Erano le 5:07. Ecco, ma come? Mi sono svegliato un'ora prima. Beh. Quindi poi sono ritornato a letto, ma ormai eri tutto in agitazione e non ho chiuso
0: occhio. E non sei più tornato. Esatto,
1: sono rinco
0: più,
1: oggi mi sento rinco.
0: Non hai più, io ho più preso sonno. Beh, quella delle sveglie però io ce le ho tutte avanti. Anche un quarto d'ora.
1: Anche mia moglie ce l'ha, anche quella della macchina addirittura ce l'ha.
0: Non è che aiuti tanto, se
1: no, difatti,
0: sincero,
1: cioè
0: tu che senso ha?
1: Esatto, però sai, tanto comunque dici, sono le 7, ma tanto avanti 5 minuti e quindi fai sempre ritardo.
0: Appunto, allora, è meglio non saperlo. Facciamo gli auguri invece oggi, giovedì 24 settembre, a Francesco, il fratello di Pierina, che oggi compie gli anni. Tanti auguri anche da tutti noi.
1: Auguri, Francesco. Yeah.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP. È la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
15: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
16: E anche quest'anno esageriamo!
15: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
16: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
15: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
16: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ciliegi in fiore, ravito della Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana.
2: Che salutiamo.
1: Va bene, salutiamo. Allora, devi mangiare?
2: Volevo dire una cosa. Allora, vi ricordo, anzi, vi regaliamo i biglietti per andare a vedere il circo a Padova.
1: Domani.
2: Del circo magico. Perché è il circo magico di Taylor Martini, dove si vedranno delle grandi illusioni in stile Las Vegas, quindi gigantesche. Ci saranno le acrobazie, delle suspense, artisti veramente da tutto il mondo, per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdete il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino.
1: Esatto, lo 0423 7367. Potete prenotare il vostro posto gratuito chiamando, appunto, ripeto, 0423 7367. Domani venerdì 25 a Padova, Circo Magico si trova.
2: Magico con due G alla romana. Magico.
1: Circo Magico si trova in via dell'Ippodromo a Padova. Biglietti disponibili per gli spettacoli alle 17:30, sì, oppure alle 21. Si possono prenotare anche più posti, quindi fatevi avanti. 0423 7367. Ricordiamo che il Circo Magico non è magico non è solo per piccini, è per grandi e piccini, quindi
2: sì, per tutti
1: è
2: e
1: uno
2: due.
1: Spettacolo veramente emozionante. Se volete i biglietti, allora chiamate subito 0423 7367.
2: Ci sarà anche la tigre di Vedelago.
1: E chi è?
2: Tu.

0: Le mondine.
1: Sì.
0: Un bacio d'amore, dai.
1: Le tre. Va bene? A tutte e tre. Un super bacio.
0: È perché bastato per tutte e tre.
1: Perché sei diventata rossa?
0: No, perché
1: sei diventata rossa. Sei rossa come la mia t-shirt.
0: Va là. Allora, va là. Dicevamo, a proposito di risvegli, scrive questo nostro. Allora, aspetta.
1: Leggi.
0: Come
1: leggi.
0: Si chiama? Claudio, se non sbaglio.
1: Non...
0: ciao Radio Sorriso, tutti voi vi seguo sempre. Cioè, la mia mamma apriva tutte le finestre anche a gennaio. Diceva aria nuova. Io invece pensavo congelamento assicurato.
1: Beh, sì, effettivamente. Svegliarsi col freddo, però, non credo che sia una bella
0: non
1: sensazione.
0: Non è una bella. La sensazione, no, no, no, no, sono d'accordo. Aspettiamo sempre i vostri messaggi, amici, fateli.
1: Al 345 48 45 663 potete utilizzare anche la vostra bellissima voce.
0: E richiedere anche una canzone.
1: Esattamente.
0: Daniele Amoroso ci canta invece Colpa di WhatsApp.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto della

0: l'elenco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
0: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 13:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buon pomeriggio, ecco i fatti principali. Un uomo di 51 anni, di origini albanesi, è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, che è proprietario di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e deceduto a seguito della caduta.
10: Partito nel rione Piave di Mestre, un nuovo servizio di pulizia di prossimità sviluppato dal Comune di Venezia attraverso la Polizia Locale e Veritas. L'obiettivo è rimuovere più rapidamente rifiuti abbandonati, bottiglie e altri materiali lasciati nelle aree interessate da bivacchi lungo le strade. In pratica gli agenti individuano i punti che richiedono un intervento immediato e Veritas programma di conseguenza le pulizie iniziando dalle prime ore della giornata.
9: Dal 1 giugno al 31 agosto scorsi il portale regionale della protezione civile ha registrato quasi 11.000 giornate uomo di attività. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Elisa Venturini. Il fronte degli incendi boschivi ha richiesto un'attenzione particolare.
10: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso.
17: Edizioni Caramba presenta.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Andremo a prenderci le stelle con Davide Montali.
2: Chissà se un domani riusciremo anche ad andare a prendere le stelle. Sono molto lontane, sai, le stelle.
1: Chi può dirlo?
2: Come la luna, che insomma, voglio dire. Già Marte facciamo fatica, figura di te. Le stelle.
1: Le stelle cadenti però esistono.
2: Esistono un attimo, perché poi cadono.
1: Oh, a proposito di stelle e di magia, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Vi invitiamo al Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, con musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Vi faremo davvero passare una bellissima serata a Caorera Sette Ville Belluno.
2: Oh, molto bene. Tra le altre cose, divertimento, musica, gadget, sorprese e la simpatia di Alex, Giovannino e Iris, e in più si aggiungono anche i ballerini della scuola Prestige. Quindi sarà una serata a Caorera di Sette Ville Belluno indimenticabile per venerdì 2 ottobre. Agli impianti della Proloco di Caorera, comune appunto di Sette Ville. L'ingresso è completamente gratuito, libero, e ulteriori informazioni www.sorriso.r.it.
1: Ecco, diciamo informazioni oltre a quello che vi riveliamo noi, anche se qualcuno che ci ascolta, una Proloco, un'associazione, volesse fare una festa, un Sorriso in Piazza o un Balliamoci Sopra con tanti ospiti, potete contattarci, è vero?
2: Certamente.
1: Tu lo sai il numero?
2: No,
1: 0423 736 655.
2: Hai capito? Il 55 finale.
1: Beh, ok.
2: Tu, dove l'hai letto tu però?
1: Io lo so. Io lo so.
2: Le sa tutte.
1: C'è Fabio Corazza, Baila Cicco, intanto qui su Radio Sorriso. Ma non sto scherzando, guarda, no, che il Sorriso in Piazza è un bel passaparola.
2: Ci mancherebbe altro.

0: Maurizio Russo, questa era Promessa d'amore. Le 13:16 proprio in questo istante, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Molto bene, e ritorniamo quindi ad ascoltare queste meravigliose note musicali che vi permettono anche che possono anche essere richieste, no? Le canzoni dei grandi artisti, giusto Tiziana? Bene, però ritorniamo e non perdiamoci con l'argomento del giorno, che oggi è molto carino. Come vi svegliava la mamma alla mattina? In modo traumatico, in modo invece molto calmo, un po' dolce, un po' umido,
0: magari in modo caldo, esatto. In modo freddo.
1: Esatto, in modo caldo, in modo freddo, insomma, fatecelo sapere, perché siamo un po' curiosi, no? Ogni giorno c'è un argomento del giorno che a volte vi vede protagonisti, anzi vi vede sempre protagonisti, no? Sull'argomento del giorno, noi vi chiediamo delle cose e voi ci rispondete. Così come ha fatto l'amica Antonia, che mi scrive: mia mamma aveva il metodo militare.
0: Ah.
1: Allora, attenzione al metodo militare, signori, eh? Alzati, silenzio, alzati, silenzio. Alla terza, va bene, ti porto la colazione a letto. E io ero già in cucina. Hai capito? A volte sì. Poi dipende, sai cosa. Magari anche mia mamma avrà fatto una cosa del genere ogni tanto, perché magari, sai, non è che sei sempre perfetto nel svegliarti, però non ricordo che mi avesse mai detto ste cose, cioè simili.
0: Io mi ricordo invece una mia amica che aveva il papà che era un militare, e mi ha detto che gli ha insegnato a fare il letto il papà, e che faceva cadere una moneta per vedere se il letto era fatto bene.
1: Ma in che senso? Cioè, come?
0: No, vabbè, non c'entra con il modo del risveglio, ma con il modo di fare il letto, di metterlo a posto, no? Dopo che hai dormito, che ti sei alzato, hai fatto prendere aria, rifai il letto.
1: Eh beh, sì, certo.
0: Ok?
1: Certo,
0: e lei si ricorda che suo papà, che era appunto militare, gli insegnò a fare il letto come fanno i militari, cioè faceva la prova della moneta, se cascava la moneta e rimbalzava, vuol dire che il letto era bello.
1: Ah sì? Se rimbalza...
0: Le lenzuola, le coperte.
1: Ah, se la moneta rimbalza.
0: Almeno, se non ricordo male, mi spiegava questa cosa.
1: Potrebbe essere.
0: Sai che i militari hanno... sarebbe interessante
1: sapere... Hanno una marcia in più.
0: Ma sarebbe interessante sapere... se qualcuno che ha fatto il militare si ricorda delle alzate della mattina, anche lì con la tromba, magari li svegliavano i militari.
1: Cioè, l'alza bandiera.
0: Allora, vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se durante il militare la mattina li svegliavano in che modo. Noi intanto andiamo a sentire insieme a voi questo tango. È finito? Di Daniela Rosi.
1: Era entrato nel mood.
0: Si intitola Zingaro.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Vida vida con questa bellissima baciata, erano i Castellina e Pasi. Abbiamo due messaggi, vero Max?
1: Sì, allora salutiamo innanzitutto Silvano. Ciao Silvano.
0: Ciao Silvano.
1: Che ci scrive: buongiorno carissimi, Tiziana e Massimiliano, buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Grazie.
1: La mia povera mamma mi svegliava con il solletico sotto i piedi. Un abbraccio Silvano.
0: Ci va bene.
1: Mamma mia, che fastidioso, però.
0: Sì, sì,
1: era traumatico questa sveglia. Poi invece Christian scrive:
0: a proposito di militari,
1: al militare ci si svegliava con suono di tromba, si andava a lavarci il viso, fare il cubo, che era il letto, indossare la mimetica, scarponi e andare a fare l'alzabandiera e poi fare attività. Io sono stato fortunato perché non marciavo, perché mi misero allo spaccio. Che spaccio?
0: Allo spaccio.
1: Quindi sei uno spacciatore.
0: Eri spacciatore.
1: Già allora esistevano gli spacciatori, hai capito?

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ama.
1: Ama Anna Maria Allegretti. Allora ci fa sapere, caro Max, che Christian allo spaccio non era uno spacciatore, ma era lo spaccio dove veniva a fare merenda e prendere le sigarette e vestiario gli altri commenditoni.
2: Sigarette e spaccio di sigarette.
1: Beh, insomma.
2: Ma che ne sai?
1: Comunque
2: tu?
1: Sta di fatto che il suono della tromba era il loro
2: la loro sveglia.
1: Esatto, esatto. Esatto.
2: Che bello, che bello.
1: Allora, la frase storica di mia mamma era: ti lascio dormire ancora 5 minuti.
2: Sì.
1: Quei 5 minuti erano esattamente il tempo necessario per perdere l'autobus.
2: Aia.
1: Cioè, bastavano quei 5 minuti, dice la nostra ascoltatrice, e dicevo, tanto lo dice la mamma, ti lascio ancora 5 minuti.
2: Voleva dire che in 5 minuti dovevi far colazione, lavarti i denti, lavarti la faccia e prepararti anche le cose se non le avevi già fatte il giorno prima.
1: Esatto, la cartella. Mamma mia. Quindi voleva dire perdere
2: Mamma
1: l'autobus
2: mia.
1: Sicuro. Andiamo con Tony D'Aloia.
2: Dai,
1: questa
2: ciupa,
1: è ciupa ciupa. Abbiamo ancora pochi minuti.
2: Ciupiamo tutti, ciupiamo.

0: Fabio Cozzani con Primavera innamorata, 13:49 minuti, sempre in diretta, purtroppo credo ultimo intervento in compagnia nostra, giusto Tiziana? Bella sorridente più
1: sì,
0: che mai?
1: Direi proprio di sì. Allora ascolto quello che dici te.
0: Sì,
1: ascolto,
0: mi assumo io le posso assumermi le responsabilità una volta ogni tanto?
1: Devi.
0: Bene, mi assumo le responsabilità.
1: Non abbiamo mai detto però quando sarà il gran galà delle orchestre.
0: Esattamente, brava, vedi, proprio lì volevo arrivare.
1: Eh sì, il gran galà delle orchestre che ogni anno, questa che edizione è?
0: La diciottesima. Sì, che andiamo noi, almeno che vado io, dovrebbe essere la quarta, credo, quest'anno.
1: Infatti il nostro Claudio organizza da 18 anni.
0: Penso a te. È maggiorenne il gran galà. Quest'anno è maggiorenne.
1: Questa manifestazione. Vi diciamo solo la serata è di giovedì 29 ottobre.
0: Eh sì, gran galà dell'orchestra al teatro Geida Ponte a Bassano del Grappa. Un appuntamento da non perdere perché innanzitutto si sta seduti e quindi si sta anche comodi. Quindi non si ballerà quella sera perché non c'è spazio, essendo appunto un teatro.
1: E ci però, saranno tante orchestre che si alterneranno.
0: Esattamente, ci sono tante orchestre che si alterneranno sul palcoscenico di questo teatro per farvi comunque divertire anche con dei duetti. Ci saranno già dei duetti predisposti.
1: Sì, poi ci saranno
0: tante belle cose.
1: Incisioni, insomma, segnatevelo 29 di ottobre. Detto questo, noi ci salutiamo, vi lasciamo proprio con la conduzione di Claudio, se non sbaglio, hai verificato.
0: Sì,
1: e vi lasciamo con Graziano Cianni, la sua In silenzio, e subito dopo Pensieri e parole con Omar Lambertini e Gianni Drudi.
0: Molto
1: a tutti
0: bene.
1: Voi buon proseguimento di giornata, ci sentiamo domani, solita ora, solita radio, Radio Sorriso.
0: Domani mi raccomando 12:14, è venerdì, spacchiamo tutto. No,
1: sì.
0: Così è venerdì.
1: E poi te lo detraggono, ti detraggono dallo stipendio
0: io
1: per imparare quello che
0: ma
1: spacchi.
0: Ma non sono stato io.
1: Ciao!

0: ascoltato, ridiamoci su!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Domenica prossima, 27 settembre, a Treviso c'è la 10ª edizione di Camminare per la Vita, la partenza alle 9.30 del seminario vescovile. Al telefono c'è Deborah Compagnoni.
8: Grazie, buongiorno a tutti.
7: Compagnoni, lei è molto legata alla città di Treviso, dove ha anche vissuto. Allora, ci vuole parlare di questa Camminare per la Vita, che ha raccolto tra l'altro in questi 10 anni cifre veramente significative per vari enti o associazioni.
8: Ma allora, diciamo che Camminare per la Vita è un evento che è stato ideato nel 2017 come invito a fare del movimento, adottare delle buone abitudini di vita sane. Negli anni si è evoluta la camminata, abbiamo cambiato sempre percorso. Poi negli ultimi anni siamo tornati nel centro, che partiamo nella zona di San Nicolò e facciamo una parte di centro, ma poi andiamo a toccare altre aree. E abbiamo sempre proposto comunque tante attività anche per i bambini, laboratori, ed è stato bello vedere la partecipazione proprio delle famiglie. Questa è una cosa bella che ci è piaciuta tanto. E in 10 anni davvero è cambiata proprio la modalità, che prima era più di persone, non dico competitive, ma che avevano voglia un

0: di così dimostrare anche un po' le performance, invece è cambiato, cioè adesso è proprio una passeggiata all'interno di questa bellissima città, interno e al di fuori, con tantissime attrattive.
1: Per tutte le altre informazioni c'è il sito camminareperlavita.it, naturalmente ci sono anche i social. La partenza dal seminario vescovile di Treviso domenica prossima 27 settembre alle 9:30. Grazie per essere stata con noi, a Deborah Compagnoni.
0: Grazie a voi e ci vediamo domenica. Grazie.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Sorriso!
5: È il momento di Oltre il Liscio.
6: E in questo giovedì pomeriggio 24 settembre il nostro viaggio musicale quotidiano Radio Sorriso riparte. Bentrovati, bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Siete pronti ragazzi? Partiamo, dai! Buon viaggio musicale a tutti, che la musica ci accompagni piacevolmente.

Così fuoco alle polveri a questo nostro viaggio musicale quotidiano. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, ragazzi. Il nostro viaggio che prosegue insieme con i Rodigini, le nuove canzoni Vita Mia.

Il Fox mi voglio innamorare, tutta la musica da ballo come sempre, ma con il sorriso, la baciata, Anna Rossano e Anna Band sulle note della vita è bella, Beautiful That Way.

Beautiful That Way, la vita è bella, Rossano e Anna Band. Beh, nonostante tutto, la vita è bella. Siamo tornati quotidianamente da notizie di cronaca certamente non piacevoli, da venti di guerra, però ci sono anche delle belle notizie, insomma, da libro cuore, che ti fanno anche respirare cose positive. Nonostante tutto, sentite questa notizia che giunge qua vicino da Treviso, questo bel gesto altruista. Tra pochi giorni, per Maria Luisa Ferramosca, 67 anni, inizierà una nuova fase della sua vita. Dal 1 ottobre lascerà la direzione del SUEM 118 di Treviso per andare in pensione. Prima di chiudere definitivamente la sua lunga esperienza professionale, ha deciso di mettere a disposizione 142 giorni di ferie maturati nel corso degli anni. Si tratta di quasi 5 mesi di ferie che ormai prossima alla pensione non avrebbe avuto materialmente la possibilità di utilizzare. Invece di lasciarli semplicemente inutilizzati, ha scelto di destinarli al fondo delle cosiddette ferie solidali per i colleghi che devono affrontare gravi necessità familiari. Le ferie saranno ricalcolate e confluiranno nel fondo destinato ai dipendenti che attraversano particolari situazioni personali o familiari. Potranno per esempio essere utilizzate da lavoratori che hanno bisogno di trascorrere più tempo accanto a un familiare malato o che devono affrontare altre circostanze familiari che rendono necessario assentarsi dal lavoro. Un gesto che acquista un significato particolare all'interno di una struttura abituata quotidianamente a confrontarsi con situazioni di emergenza. La scelta della direttrice non è passata inosservata. Il direttore generale dell'USLA, Giancarlo Bizzarri, ha espresso pubblicamente la riconoscenza dell'azienda, sottolineando sia il percorso professionale della dirigente, sia la decisione di mettere a disposizione dei colleghi i giorni di ferie accumulati.

Gli altri siamo noi. Qui abbiamo ritrovato Andrea e i souvenir, Andrea con Ilaria. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente come sempre il nostro viaggio è continuo, il nostro viaggio prosegue anche con voi, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece SMS e WhatsApp, la nostra messaggistica alla 345 48 45 663. La Kizomba insieme con Marilisa Maniero e Marco Negri, tra gli artisti ospiti al prossimo Gran Galà delle Orchestre, una stella

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

la fisa di Massimo Andreotti con la Mazzurca. Balla bimba alle 14:38 in questo pomeriggio di giovedì 24 settembre. Una buona continuazione nel viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Buona continuazione e buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. E le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Subito le prime due tappe ci portano nel Vicentino, a Marostica, salutando Riccardo con Gianni Dego e la Maddonina dei Riccioli d'Oro. Da Marostica poi a Cassola, dove vado a salutare Maria con Slavica. Un caro salutone anche a voi, buona compagnia, buon pomeriggio. A seguire Veronica Cuneo e Rossi Tramontini.

Veronica Cuneo Rossi Tramonti, la prossima tappa ci porta in quella di Bertipaglia, andando a salutare Daniele, buona compagnia a te, c'è Michele Ranieri, protagonista, cuore distratto.

tratto e anche con Michele Ranieri. Ci si vede al prossimo Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione. In programma giovedì 29 ottobre, Bassano de Grappa al teatro da Ponte. Cari sorrisini, beh, si avvicina un altro momento particolare, una serata speciale. È domani, domani, venerdì 25 settembre a Padova, la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetevelo, cari ragazzi. Ragazzi, cari sorrisini, amici di, in modo particolare di Padova, ma non solo, anche di tutte le zone, delle zone limitrofe, c'è questa opportunità. Prenotate i vostri posti gratuiti chiamando il nostro centralone allo 0423 7367. Il Circo Magico fa tappa a Padova in via dell'Ippodromo e abbiamo biglietti disponibili per gli spettacoli di domani delle 17:30 e delle 21. Grande serata speciale con Radio Sorriso domani, venerdì 25 settembre, con il Circo Magico.

Marco insieme a Sabrina Salvestrin da una polca a un tango, e qui piacevolmente ritroviamo anche Gina con tutta l'orchestra Magri e Lisoni. Signori, è un eco di montagna.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia.

0: di più. Vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Sono le 15:00.
5: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
6: Oggi andiamo a conoscere Oro Valore, andiamo quindi a Milano dove c'è Luca Derrico che è l'amministratore di Oro Valore. Benvenuto.
7: Buongiorno, grazie per l'invito, per questa opportunità.
6: Questa è una realtà che va raccontata, che va fatta conoscere meglio a chi ci sta ascoltando in questo momento. Che cosa fate esattamente?
7: Allora, noi siamo un marchio registrato Oro Valore che nasce nel 2025 con un'idea molto chiara e precisa, ovvero quello di distinguerci nel settore del compro-oro e mettere al centro non soltanto il valore dei preziosi, ma soprattutto il valore delle persone e della fiducia. Oro Valore è regolarmente iscritto al registro degli operatori compro-oro dell'OAM, ovvero organismo agenti e mediatori. Per noi non è semplicemente un requisito burocratico, ma rappresenta un elemento importante di professionalità e trasparenza. Infatti iscriversi all'OAM significa operare all'interno di un settore regolamentato, rispettando gli obblighi previsti dalla normativa e con precisi doveri nei confronti della clientela e delle autorità.
6: Derrico, proviamo a guardare più in là nel tempo. Quali sono gli obiettivi di Oro Valore per i prossimi anni?
7: Allora, il nostro obiettivo non è semplicemente quello di aprire negozi e crescere numericamente. Noi vogliamo costruire un marchio riconoscibile, un marchio che quando una persona vede la scritta Oro Valore sappia immediatamente a cosa associare quel nome. Quindi serietà, trasparenza e professionalità.
6: Oro Valore a Magenta, settimo milanese, prossimamente a Milano. Questa intervista in versione integrale è ascoltabile sul sito classe1.it alla pagina dei podcast. Buon ascolto.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

valzer lento stile country, come neve al sole. Naturalmente, cari ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione a tutti, oltre liscio a Radio Sorriso, in questo pomeriggio da trascorrere, da condividere insieme sino alle 16:30. C'è un appuntamento alle 9, sì, un appuntamento alle 9 con Fabio Cozzani per ballare il Fox. Subito dopo, facciamo tappa in quella di Stoccareddo. È un caro salutone alla mitica Stoccareddo, un saluto particolare a Mattia, Daniel, Sandro e Nicola. Ciao ragazzi, mi richiedete amore e fisarmonica nella tradizione casa dei. Subito dopo.

la storica Mariangela Amore fisarmonica, prossima tappa, anzi la musica ne unisce due, Spilimbergo e Monfalcone, perché Sergio appunto di Spilimbergo saluta Raffaella di Monfalcone e con i Caramel Mi Ritorni in Mente. Bella come sei.

con Claudia Scarciafratte per Niente al Mondo. Cari ragazzi, la fisa di Patrizio Lucidi qui con i Casanova, pronti per un rush finale.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sorriso.
13: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 0,35, 83, 17,91.
19: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

e la Bianca nel nostro pomeriggio radiofonico con Oltre Eligio Radio Sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi. Ritorniamo a Marostica, c'eravamo quasi all'inizio del nostro viaggio, ci ritorniamo per salutare Vilma insieme con gli amici, il gruppo degli amici del gruppo Folk e Canfin, Le Mie Balli. Poi da Marostica scendiamo nel Lazio, Rieti, a Torre in Sabina, salutando Pier Maria, subito dopo con protagonista Omar Lambertini, Cuori Agitati.

E si avvicina il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Cari ragazzi, domenica 4 ottobre ci si ritrova al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Pranzo e ballo con tutti gli ascoltatori, il pranzo e il ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. E sarà come sempre una bella giornata di festa da trascorrere insieme tra allegria, divertimento, musica, buon cibo che non guasta mai. Graditissimi ospiti Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo. Il menù è a 42 euro a persona tutto compreso. Vi invito sempre a visitare il nostro sito sorriso.it alla pagina eventi per tutte le informazioni al riguardo, anche per tutti gli altri eventi legati sempre naturalmente a Radio Sorriso. Per le vostre prenotazioni il centralone in ore ufficio a vostra disposizione, lo 0423 7367. Domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Graziano Cianni, ti aspetterò domani.

Graziano Cianni, ti aspetterò domani. E ad accompagnarci all'appunto ora ci sono Diego Zamboni e Tonia Todisco, Stanza Fredda.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia dal 27 al 29 novembre.

0: 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra il bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone, questo per un incendio. In direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. È tutto.

0: 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri?

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Marianna Lanteri e Mare Dentro.

una mazurka ballata senza freni nella grande tradizione castellina. Gran finale insieme. L'ultimo chilometro del nostro viaggio odierno ci porta a fare tappa in quella di Ariano Polesine, andando a salutare Tony con la Vera Romagna insieme a Claudio Villa e Eulalia Torricelli da Forlì.

0: con Valentina e l'orchestra di Paolo Bertoli e questo mix degli ABBA prima di salutarci. Bene, allora facciamo anche gli auguri, andiamo in quel di Curtatone Mantova per festeggiare Franca e Danilo e i loro 60 anni di matrimonio. Sono tanti, signora Carlotta.
1: Mamma mia, si sono sposati quando lei era un bebè, signor Claudio.
0: Sì, beh, è vero.
1: Avete
0: è vero.
1: Un matrimonio più vecchio del signor Claudio, pensate un po'. No,
0: signora,
1: un po' più giovane del signor Claudio, scusate.
0: Cominciamo bene. Oggi la vedo proprio tutta.
1: Cosa?
0: No,
1: tutta che?
0: No, la vedo tutta, si direbbe in Veneto, tutta in tiro, molto bella, elegante. Va bene.
1: Mi sono messa un vestito anziché un. Cioè. Per me è elegante è un'altra cosa, signor.
0: Ah, ok. Va bene. No, ma oggi insomma.
1: Comunque, no.
0: Sì, va bene.
1: Ciancio alle bande, Danilo sì. E Franca, tanti auguri e grazie per i confetti.
0: Mamma mia, assolutamente sì.
1: I confetti meravigliosi.
0: Quando arriverà lei ai 60 anni di. Se no, lascio perdere. No.
1: Faccio prima sicuramente ad arrivare ai 60 anni d'età, signor Claudio. Quello non manca neanche tantissimo.
0: No, non lo volevo. Ma lungi da me. No,
1: però si faccia lei un attimo i
0: sì.
1: conti. Ecco.
0: Sì.
1: Cioè, se io e signor Ciccio ci sposiamo, metta caso anche l'anno prossimo. Io avrò 45 anni, dovrei ben superare i 100 anni. E anche il signor Ciccio per fare i 60 anni di matrimonio. Mi sembra che le probabilità, per quanto non inesistenti, siano molto basse.
0: Al di là che io le auguro veramente, cioè la speranza è sempre l'ultima a morire, ma che lei veramente vada anche oltre.
1: No,
0: conoscendola dico, lei arriverà a 60 anni di matrimonio conoscendola?
1: No, direi proprio di no. È già tanto se arrivo a 60 anni, che passi per Claudio. Ma mi scusi,
0: no.
1: Faccio una vita così sregolata perché prendo esempio da questo.
0: No, a proposito di altro che vita sregolata, lei domani. Vede perché ho preparato Gianni Drudi. Vede perché ho preparato Gianni Drudi. Lei domani si va in vacanza, lei signora.
1: Sì, per qualche giorno me ne vado nelle sì. terre del nord.
0: Io guardi, non posso che apprezzarla andando al nord, andando al fresco. Io farò fatica a andare.
1: Qui adesso faccio caldazzo, signore.
0: Va bene. Però, insomma, a prescindere, vado al nord, vado poco al sud.
1: Ma vado nella terra.
0: Sì.
1: Della cioccolata. Quanta cioccolata. E delle patate fritte, tornerò così ingrassata.
0: Ma non importa. Ma non una cosa di Isevia, meglio far gola che pietà.
1: Esattamente.
0: Ecco, buon a posto.
1: È una cosa che mi piace sempre molto ricordare.
0: Ecco, assolutamente. Se poi abbina questo portando anche della cioccolata, io non posso che baciarla dove si può, insomma. Vabbè, ma mi fa
1: adesso lei è sì. uno zuzzurellone. Guardi che vado a prenderle la cioccolata dalle forme.
0: Ma vanno bene, ma l'importante è che sia la cioccolata, che poi siano forme. Va benissimo.
1: Per lei, ma per me. Mi scusi, ma
0: va bene.
1: Allora io vorrei fare una scommessa. Se io le porto la cioccolata dalle forme un po'.
0: Signori,
1: così,
0: ma la vedete entrare la signora Carlotta in un negozio, chiedere della cioccolata, ma con delle determinate.
1: Per il signor Claudio specificando, e poi però se gliela porto davvero dobbiamo fare la foto con permesso del direttore ovviamente,
0: okay.
1: e pubblicarla sulla nostra pagina.
0: Va bene,
1: signor Claudio, questo cioccolato
0: lasci stare.
1: Che bella foto. Mi piace.
0: Lei oggi la vedo già con aria con aria belga, e pensare che domani sera c'è proprio anche Italia Belgio e lei se ne va.
1: Ma
0: in
1: io
0: Belgio.
1: Guardi, stamattina tutto a caso mi sono ascoltata Jacques Brel.
0: Sì, che cosa ha ascoltato?
1: Le me quitte pas.
0: Sì, va bene.
1: Cantano anche l'amour.
0: Sì, va bene.
1: Era belga Jacques Brel.
0: Sì, mamma mia, ci sono stato insieme ieri, l'altro ieri anche.
1: È morto da quando lei era un infante, signor Claudio.
0: Ma guardi che lei deve iniziare. Meglio fuori, ha già un'aria così vacanziera.
1: Ah, sì.
0: Bene, Gianni Drudi si va in vacanza con la signora Carlotta.
1: Tutti insieme?
0: Sì, mamma mia.
1: Prego,
0: facciamo un bel. Ecco, c'è chi va in vacanza, noi invece ripartiamo con il nostro viaggio domani pomeriggio alle 2. Buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
19: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
20: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

anch'io volerò lassù domani mattina. Buon pomeriggio, sorrisini. Cari amici, buon pomeriggio da Carlotta. Noi oggi facciamo una bella puntata, come al solito, poi piccolo stop. Non ci sentiamo per qualche giorno perché vado qualche giorno in vacanza, ma non preoccupatevi che ci risentiremo il prossimo mercoledì. Tranquilli, tranquilli. Intanto io ve lo dico perché altrimenti poi magari voi vi perdete l'informazione e quando torno tutti, oh mio Dio, pensavo fossi sparita! E invece non è così. Allora, un sacco di cose da comunicare. Allora, come prima cosa vi dico che lo 0423 736 681 è già girato sulla segreteria telefonica, perché oggi le dirette finiscono alle 18, quando vi saluto io, e abbiamo la super mega riunione di staff di Radio Sorriso. E allora la vostra, lo spazio radiofonico è tutto vostro, dovete mandare già adesso, insomma, registrare i vostri messaggi in segreteria, verranno trasmessi dopo le 18, quindi attenzione se volete fare una sorpresa a chi torna dal lavoro, un augurio, una, o semplicemente sentire la vostra voce in radio. Sapete che accadrà dopo quell'ora, chiamando lo 0423 736681 e lasciando un messaggio in segreteria. Ovviamente l'80 rimane invece libero per parlare con me e c'è sempre il nostro numero per i messaggi 345 48 45 663 e noi iniziamo con il tango, l'orchestra Eva For You e il re della balera. Qua ce ne sono tanti, eh?

Il virtuosismo di Walter Losi con il Carnevale di Venezia, e salutiamo Beppi di Conselve che aveva voglia di ascoltarsi questo bel valzer vorticante, oserei dire. Saluto anche Gianni di Pizzichettone, Cremona, che dice: la ragazzina Carlotta oggi è bella carica, complimenti. Beh, ragazzina, grazie per il ragazzina soprattutto. Allora, miei cari sorrisini, oggi parliamo di risvegli. Non il film, parliamo di quando si è bambini, ragazzini, giovincelli, e la mamma o il papà ci vengono a svegliare, a volte con dei metodi un po' bruschi, a volte invece con dolcezza. E allora, come venivate svegliati da bambini, da ragazzi, dai vostri genitori? Raccontatelo a Radio Sorriso, i numeri li conoscete molto bene. Vi ricordo di nuovo che il 736681 è dedicato alla segreteria telefonica per tutte le vostre dediche richieste da sentire dopo le 18. Noi invece parleremo tramite l'80, il 73 66 80. E adesso andiamo a salutare l'amico Tony America. Ciao Tony, grazie per gli auguri di buone vacanze. Io non mi arrenderò, dico io, ma lo dice anche Elena Cammarone.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa.

0: superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Sorriso
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un 51enne di origine albanese è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati agenti di polizia della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo. Negato il risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà Vicenza, distintosi nel programma Amici di Maria De Filippi, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza. Manca il nesso causale tra decesso e ritardo nella diagnosi. È tutto.
8: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
11: E operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
15: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E bevendoci un mojito si rientra nello studio di Radio Sorriso, dove è arrivato un messaggio vocale. Un messaggio vocale per quanto riguarda l'argomento di oggi. Sentiamo un po' che cosa succede qui.
2: Ciao Carlotta, sono Cesare.
1: Ciao,
2: allora,
1: Cesare.
2: Non da piccolo, ma quando ero ragazzo,
1: sì,
2: mia madre, abitavo con i miei genitori, mia madre veniva la domenica con il caffè latte. Oh. Amore, fuori piove, è domenica, fuori piove, tieni il caffè, dopo stai a letto al caldo. Stai qui tranquillo, beato,
1: oh,
2: pacifico. Dopo sposato, mia moglie, la domenica. Dai, fuori dalle palle, ma piove,
1: oh,
2: fuori dalle palle che devo fare la camera, va via, vai via. Questa è la differenza fra mamma e moglie.
1: L'amore non è bello se non è litigarello, ragazzi. La mamma ti fa poltrire, la moglie ti fa pedalare, dipende da cosa preferisci fare nella vita, Grazie Cesare, effettivamente devo dire che a me invece non è mai capitato, perché anzi per me è il contrario. Dovete sapere che mia madre non riusciva ad accettare il fatto che quando facevo l'università, soprattutto, no, magari studiavo tutta la settimana fuori sede, poi tornavo a casa per il weekend, andavo fuori con gli amici il sabato, la domenica, volevo dormire un pochino di più, non c'era verso, ragazzi. Lei addirittura è arrivata a chiamare il giardiniere che venisse a segare delle betulle poste proprio sotto la finestra della mia camera di sabato alle 6 di mattina. Io ero tornata a casa tipo alle 3. È stato un bel risveglio, me lo ricordo ancora con molta gioia. Mamma mia, mamma mia. Questi erano i risvegli a casa mia, comunque sempre abbastanza bruschi, mai belli. Ecco, vediamo i vostri. Raccontate il vostro risveglio giovanile al 345 48 45 663 o allo 0423 73 66 80. Messaggi in segreteria all'81. Mi raccomando, chiedete la vostra canzone da ascoltare dopo le 18. Noi adesso salutiamo Paolo a Spilimbergo e per lui arriva Lorenzo Pilat con Toyo.

0: Cari amici di Radio Sorriso, rieccomi in diretta con Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda. Devi sapere che giusto ieri sera parlavo con una mia vicina di casa e parlavamo di matrimoni, ma c'è ancora gente che si sposa, che affronta il matrimonio, che pensa ancora ai regali, perché quando ti organizzi il matrimonio devi pensare anche, che so, alle bomboniere per gli ospiti.
1: Ma certo.
0: Devi pensare alle bomboniere, che poi sono quelle più belle, un po' più grandi, per i compari, no?
1: Esatto,
0: i testimoni.
1: Esatto.
0: E in fatto di bomboniere e di cose che riguardano il matrimonio, qui caschiamo naturalmente in un posto fantastico, perché da te, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ci sono ancora ragazzi e non più ragazzi che si sposano, che fanno questo passo importante. Comunque, anche per chi poi va al matrimonio, trovate dei regali bellissimi. Voglio sempre ricordare questo, apro e chiudo una parentesi, lo dico tante volte, ma non associate l'argenteria a un qualcosa che è inarrivabile, che costa troppo. Assolutamente no, perché comunque nel nostro negozio, nel nostro spazio, abbiamo tantissimi altri oggetti, che va dalla cornice all'oggetto in cristallo con l'argento, tutta roba bella, ripeto, bella, moderna, con un design ricercato. Non pensate al vecchio cristallo col blasone d'argento attaccato, assolutamente no, tutte cose completamente belle, all'avanguardia del momento.
0: Quindi avete capito, ragazzi in procinto di sposarvi, di fare questo passo importante, sappiate che l'Argenteria La Pagoda è il consiglio che io spassionatamente mi sento di darvi, anche perché ho visitato lo spaccio, il negozio, e c'è veramente di tutto, insomma. E se poi avete delle idee particolari, volete fare degli oggettini particolari, magari per i vostri compari, su disegno vostro, ecco, lo portate primo in 2, 2, 4 e 4, 8, insomma, riesce a realizzarvelo, farvelo vedere e poi metterlo in opera. Quindi Argenteria La Pagoda, siamo a Tezze sul Brenta, poco distante da Bassano del Grappa, in via Campagnari 13, telefono
1: 0424 560243.
0: Alla prossima,
1: buona giornata.

Bianca Panama con questo bel ciaccia, morra. Eccoci qui alle 17:20, cari sorrisini, a parlare di un sacco di cose. Risvegli bruschi, cosa state combinando? Saluto Riccardo, ciao Riccardo, non ti posso accontentare perché l'ho visto dopo che abbiamo parlato, ma ti aveva accontentato anche Claudio. Mi raccomando, sorrisini, ricordatevi la regola: una canzone ogni 2 giorni, non 2 ogni 3 ore. Mi raccomando, eh. Allora, Carletto oggi non è solo perché sul trattore ci sono un sacco di uccellini che stanno becchettandogli i solchi. Beh, molto belli però, molto belli. Ciao Carletto, buon lavoro a te e per tutti coloro che domani sera gradiscono un bello spettacolo. Beh, sappiate che a Padova c'è il Circo Magico di Tyler Martini e Radio Sorriso ha il piacere di avervi come ospiti. Per partecipare allo spettacolo pomeridiano o a quello serale in via dell'Ippodromo a Padova basta chiamare il nostro centralino allo 0423 7367 e prenotare il vostro posto gratuito. Potete prenotare anche per più persone, insomma, se siete in 4-5. Nessuno ve lo vieta, siete tutti i nostri ospiti per un fantastico spettacolo con illusioni, acrobazie, suspense, artisti internazionali. È uno spettacolo da rimanere a bocca aperta. Non mancate, mi raccomando, 0423 7367 per prenotare i vostri posti gratuiti. E adesso, direttamente da San Liscio 2026, c'è il Valzer con Marco Tagliavini e il poeta romagnolo.

0: L'insalata di mare, beh, io ne gradirei una cucchiaiata effettivamente in questo momento. Avrei un leggero languorino con Gio Valeriani su Radio Sorriso. Noi adesso facciamo una piccolissima pausa e poi ultima mezz'oretta insieme.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso.
13: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
15: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella, ci dice Paola Fabiani, e noi non possiamo che sottoscrivere. Alle 17:39 minuti su Radio Sorriso, abbiamo ancora una ventina di minuti da passare assieme. Oggi si parla di bruschi risvegli, mamma mia. Caro il mio Franco, tu che mi racconti che la tua mamma, quando Franco aveva una ventina d'anni, era un po' uno scavezzacollo, diciamocelo. Arrivava a casa molto molto tardi e poi la mattina, il sabato e la domenica mattina, non combinava nulla, stava sempre a letto. La mamma aveva bisogno d'aiuto e lui non si alzava mai, sfaccendato. Scherzo, ovviamente. Fatto sta che una volta che gli era stato chiesto in anticipo di dare una mano, gli aveva detto di sì, poi è uscito, è tornato tardi, non si alzava dal letto, è arrivata la secchiata ghiacciata. Poi si è svegliato, giustamente. Per te Franco arriva tra poco Chicco De Matteo con Doppi Sensi, ma prima andiamo a salutare, ad accontentare l'amico Tiziano in provincia di Verona. Arriva Maurizio Medeo con la cumbia Cuore di Cera.

Ed eccolo qua, Chicco De Matteo con doppi sensi. Noi, cari sorrisini, stiamo per salutarci, ma non prima di aver fatto un ultimo giro di ballo. C'è Davide Salvi con Perle di Cristallo. Io mando un saluto, un bacione anche a Giacinta.

Dance con il Mulino del Po, e noi sorrisini siamo arrivati al momento tragico dei saluti. Cari amici, noi ci risentiamo mercoledì, mi raccomando, non vi preoccupate, non mi sentite per qualche giorno, ma io sono in vacanza a divertirmi, non sono sparita, non vado da nessuna parte, ma io sì, vado in Belgio, ma poi torno. Tranquilli, tranquilli e beati. Un bacione a tutti voi, adesso la programmazione di Sorriso continua con tanta bella musica, mi raccomando, non mancate al mio rientro, ma anche da domani con tanti bei programmi in diretta. Un bacione sorrisini, arriva Giuseppe Spinelli per il mambo finale con Habana, e andiamo pure lì.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Sorriso!
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 18 e 0 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.

0: Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo, secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice: è un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città, dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale, l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
9: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
12: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
13: Oceania.

avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.

0: Designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile.
4: Vacanza con Costa.
0: Su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile.
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine.

0: pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.

0: ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 19 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1.000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento. In Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio. Vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito. Ok, queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,

0: del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sorriso!
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Chef pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chef, un solo spray. Chef, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chef Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochef.it.
7: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Magari non l'avevi pianificato,
7: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche nuvola si farà vedere sulle regioni settentrionali, si tratterà principalmente di velature, nuvole alte che si limitano a offuscare un pochettino il sole, nulla di che. Anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi già a partire da domani pomeriggio e ancor più nel weekend, sole che sarà protagonista un po' ovunque. Temperature diurne anche molto miti, riusciamo a toccare i 25 gradi, però valori all'alba frizzantini localmente sotto i 15. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Sorriso.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Da De Spar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

Manuela Rodi con Sposa. Apriamo così la puntata di questo giovedì di Zona Cinema con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per partire per questo viaggio fatto di film, fatto di cinematografia, grande cinematografia direi. Quindi mettetevi comodi, se avete le patatine e popcorn prendeteli, armatevi di tutto quello che potete, ma soprattutto alzate il volume della radio, perché parliamo di Her, questo film che è uscito nel 2013, diretto da Spike Jonze, e è un film che racconta una storia d'amore fuori dagli schemi, una storia d'amore un po' particolare. Al centro della vicenda c'è Theodore, uomo solitario, uomo sensibile, che in un futuro non troppo lontano si innamora di Samantha. Però Samantha non è una persona reale, è un sistema operativo di intelligenza artificiale dotato di voce, di una personalità che inizia a comprendere e soprattutto a riproporre, trasmettere quelle che possono essere le emozioni umane. Ambientato in una Los Angeles futuristica, un po' elegante, un po' malinconica, è un film che utilizza proprio la relazione tra Theodore e Samantha per parlare di solitudine, del bisogno di connessione, del bisogno anche di intimità, di trasformazione dei sentimenti. E più che una semplice storia d'amore fantascientifica, invita a riflettere su che cosa significhi davvero sentirsi vicini a qualcuno, su quali sistemi possono essere sopperiti attraverso la tecnologia, quali sentimenti, e se la solitudine può essere risolta con la tecnologia. Insomma, tanti temi, tanti quesiti che oggi più che mai sono attuali e sono quelli che si prefigge di raccontare e di raccogliere proprio un film come Her. Fra pochissimo parliamo del cast, quindi andiamo un po' dietro le quinte per cercare di capire com'è nato questo lungometraggio.

Siamo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, stiamo parlando di questo film del 2013, Hera, interpretare Theodore e Joaquin Phoenix, uno degli attori di punta anche oggigiorno, protagonista di una performance molto intima, molto trattenuta, volutamente richiesta in questa maniera. Gran parte della sua interpretazione nasce dal rapporto con una presenza che per buona parte del film non compare fisicamente sullo schermo, ed è questa Samantha, questo sistema di intelligenza artificiale in cui è una voce, ed è una voce anche molto calda, molto sfumata, con delle pause, molto amichevole, ed è quella di Samantha, ed è quella dell'attrice Scarlett Johansson, che non compare mai in video. Una curiosità importante riguarda proprio la lavorazione del film. Inizialmente Samantha era stata doppiata da Samantha Morton, che aveva poi partecipato alle riprese, aveva contribuito proprio alla costruzione del personaggio. Durante invece la post produzione, Spike Jonze ha deciso di cambiare direzione, quindi ha affidato proprio la voce a Scarlett Johansson, che la modificò profondamente anche nel tono del personaggio, più ironico, un po' più spontaneo, un po' più caldo, una voce sicuramente molto più suadente. E chiaramente qui noi la ritroviamo quando vedete il film doppiata. Adesso il doppiaggio non mi ricordo a cura di chi fosse, adesso vado a recuperare tutte quante le informazioni, ve lo dico fra poco. Intanto la Suonami Band con Odissea Veneziana.

Sano e Anna Band con Oblivion, una bellissima rumba. Allora, se ho recuperato l'informazione, Micaela Ramazzotti, lei attrice ma anche doppiatrice, ha vinto anche diversi riconoscimenti nel corso della carriera, ha doppiato proprio Samantha in origine, interpretata da Scarlett Johansson. Yeonzel, il regista, già noto per uno stile originale, per la capacità di raccontare personaggi eccentrici anche solitari, ha scelto una regia molto misurata. Ci sono un sacco di primi piani di Theodore, segue tutti gli stati d'animo, trasforma gli spazi, attraversa davvero questo riflesso e questo senso di solitudine che c'è e pervade tutto il film. Anche la fotografia contribuisce a creare questa atmosfera particolare, abbiamo questi toni caldi, luce morbida, gli ambienti un po' futuristici però che sono familiari allo stesso tempo. Uno degli aspetti sicuramente più affascinanti è che Hair ha un'ambientazione particolare. Il futuro immaginato da Jones non è un futuro tanto distante, non è una città oscura, una macchina con macchine volanti, con esseri strani, con grattacieli, al contrario, è un mondo luminoso, un mondo tecnologicamente avanzato, però riconoscibile. Ed è il mondo che stiamo vivendo oggi, guarda caso. Molte delle scene sono state realizzate a Los Angeles, alcune a Shanghai, proprio per alcuni scorci di questa città futuristica, quindi c'è stata grande attenzione e un grande lavoro anche sotto questo punto di vista. E così abbiamo finito anche la puntata di oggi, abbiamo raccontato un sacco di cose per quanto riguarda questo film, ma c'è ancora una puntata che è quella di sabato a partire dalle ore 20:30, in cui parleremo anche della colonna sonora, parleremo del successo, parleremo di tantissimi altri aspetti riguardo a questo film. Grazie a tutti, una buona serata, ciao!

0: ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Sorteggio del tavolo. Cavolo, è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 21 e 5 minuti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sorriso.
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
16: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
17: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
19: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato, e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale, e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce.

0: piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
0: Dite a tutti che sorriso vi piace.
2: Sono le 22 e 4 minuti.

0: Più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e 3 minuti.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi.

0: più giovane,
1: più giovane,
2: più giovane,
1: più giovane che mai.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sorriso!
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.
1: E fra noi il suo nome è Gesù. È disceso dal cielo e qua giù.

0: sorriso. Notti che fanno storia.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Il presidente cinese Xi Jinping a Washington DC per una visita di 3 giorni e per partecipare ad una serie di incontri con l'omologo statunitense Donald Trump. Tra i temi in agenda la questione dei dazi, ma anche quella dell'intelligenza artificiale. I due presidenti si incontrano a 4 mesi dalla precedente occasione, quando si erano visti a Pechino. Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano siciliano è iniziata un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere in dispersione verso sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell'anno del loro 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone anticipata attraverso i canali ufficiali del gruppo irlandese. Si tratta del successore di Streets of Dreams, altro brano legato al prossimo album degli U2. Con 01 Distribution debutta nelle sale cinematografiche Nessun Dolore, il nuovo film diretto da Gianni Amelio, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venice Open. Il regista torna a confrontarsi con il tema dell'immigrazione. Gli interpreti sono Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. È tutto.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:59.
2: Ben trovati in redazione, Mauro Baldan. Negato il risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà Vicenza, distintosi nel programma Amici di Maria De Filippi, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza. Manca il nesso causale tra decesso e ritardo nella diagnosi. Un incremento evidente dei casi di morbillo, in particolare in alcune regioni italiane, come nel Lazio, dove la maggior parte delle persone contagiate non è vaccinata. A sottolinearlo è il Ministero della Salute, ha messo in evidenza una crescita dei contagi nel 2026 rispetto all'anno precedente e un impatto rilevante nello stato vaccinale sull'incidenza della malattia. A Roma, su Piazza Navona, uno dei luoghi più legati alle battaglie politiche sostenute da Marco Pannella, è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata al fondatore del Partito Radicale, scomparso nel 2016. La targa è stata posizionata all'angolo di Palazzo Braschi. Si legge: ha promosso campagne per i diritti civili, i diritti umani e la non violenza. È tutto.
0: Il Natale fa